Dwayne, the best club in the world. Now, superstar DJ, Tiesto.

0: people. We got a times. Okay.
1: All right.

0: Con questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Joe Arsa.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: Le 6 in punto in questa mattinata del primo giorno di settembre su M2O. Allora buongiorno da Claves e bentrovati, questo martedì ricomincia, anzi comincia così.
5: L'estate di M2O suona

0: indietro fino al 1989, siamo nel Regno Unito, loro sono i Soul to Soul, la voce di Karen Wheeler and Back to Life è il titolo di questa canzone. Allora, io non ci voglio vedere per forza un secondo significato nei titoli delle canzoni che mettiamo, però stavo ripensando alla giornata di oggi, primo di settembre, che è un po' il mese che ci fa tornare alla vita, Back to Life. Io aggiungerei anche un'altra parola, sempre nel titolo della canzone che abbiamo ascoltato, sarebbe una parola in inglese, cioè Back to Real Life, alla vita vera, quella di tutti i giorni, quella che ci diciamo arriva addosso di solito durante il mese di settembre che inizia oggi. Buongiorno e bentrovati su M2O, chi vi parla Claves, sono le 6 e 4 minuti in diretta anche oggi e per tutta la settimana, in questa nostra ultima diciamo settimana estiva, ecco, della radio, prima del ritorno poi di tutta la programmazione che conoscete molto bene, tra cui l'appuntamento ovviamente con Walter Pizzulli tra le 6 e le 9 della settimana che ripartirà il prossimo lunedì. Nel frattempo l'arrivo di settembre comporta alcune cose, ognuno di noi lo vive in maniera diversa. È arrivato un messaggio, quello di Giuseppe, che aspetta che forse ci descrive com'è dalle sue parti.
1: Oggi è primo settembre, un po' di frescura già si comincia a travedere.
0: Ah beh, meno male.
1: Questo caldo non se ne poteva più.
0: Allora spero che dalle vostre parti sia lo stesso, non so se è così proprio, non so da Giuseppe da dove scrive, però anzi da dove manda il messaggio vocale, però di solito sì, diciamo che è una di quelle cose che può succedere in questo periodo dell'anno. Va bene, noi comunque andiamo avanti subito con un altro po' di musica. Perché? Perché la mattinata è appena iniziata e ne abbiamo diverse di canzoni da farvi sentire. Questa si intitola My Universe, Coldplay insieme a BTS.

0: Loco Loco, più musica su M2O. Gordo insieme a Rainier Zonneveld, la loro canzone di questo 2026, messa qui nella mattinata alle 6:10. Buongiorno e buon martedì e buon primo giorno di settembre, che va festeggiato quasi come se fosse una giornata particolare. No, per molti dicevamo è un mese anche di ritorno alla vita, no? Ci stavamo confrontando con il titolo della prima canzone che abbiamo messo, che era Back to Life. Io avevo scherzato dicendo Back to Real Life, quindi si torna alla vita vera. E poi l'analisi di come sono iniziate queste prime ore del mese di settembre 2026 si è soffermata, grazie a un paio di messaggi, sulla temperatura, che qualcuno ha percepito magicamente già più bassa. Sai quando hai quella percezione un po' falsata anche da quello che succede intorno a te, o per esempio dalla data che c'è? Allora, per esempio, è arrivato questo altro messaggio che testimonia questa cosa.
1: Ciao carissimo, ciao. Buongiorno. Io, Giorgio di Foligno, qui che succede? 16 gradi.
0: Ah beh, dai, 16 gradi, non male. Vabbè, Foligno sta bene stamattina, diciamo. Foligno ha una mattinata quasi autunnale. Che poi l'arrivo del mese di settembre è una cosa che, per esempio, io quando facevo la scuola ero triste, ero disperato, no, da questa situazione. Adesso con l'età adulta inizi anche un po' a rivalutarlo e ad avere delle nuove percezioni al riguardo. Insomma, che la giornata inizia al meglio, noi ci impegniamo a farla iniziare al meglio grazie anche alla musica che vi mettiamo e grazie anche all'M2Hot, perché arrivati all'inizio dell'ora, subito siamo pronti per farvi sentire una canzone nuova. M2O. M2O.

Inside Girls si intitola così questa canzone. Loro sono le Muna, è un brano nuovo e ve l'abbiamo messo come M2O in questa prima parte della mattinata di M2O. È una canzone che porta con sé anche proprio un suono e un immaginario ben preciso. Allora, grazie alla musica ci possiamo spostare non solo dal punto di vista temporale ma anche dal punto di vista dei luoghi, perché questa canzone è ambientata a Los Angeles, città che magari qualcuno di voi ha avuto anche la fortuna di visitare, di vedere. E questa canzone nasce lì perché innanzitutto la band nasce lì. Loro, dicevamo, sono le Muna, sono tre ragazze e fanno questa musica, fanno questa band dal 2013, insomma sono nate in quell'anno lì. Questa invece è nuova, la canzone è East Side, è la zona appunto est della città di Los Angeles, facile anche insomma da capire, e si riferisce proprio a una ragazza, visto che poi il titolo completo è East Side Girl, che arriva da quella zona lì e che quindi in un certo senso fa anche un certo tipo di vita, cioè non è solamente una collocazione geografica ma è anche un po' uno stile di vita, come spesso succede nelle città, no? Quando si parla di alcuni posti, alcuni quartieri rispetto ad altri, portano con sé molto spesso anche delle diversità, sia positive che negative. Loro lo raccontano in questa canzone. L'abbiamo sentita qui su M2O, abbiamo appena iniziato, siamo già arrivati però alle 6:16 e adesso c'è un pezzo che è un remix firmato da David Guetta di un brano di Young Lucas e Peso Pluma. Il titolo è La Bebè.

0: C'è Sfera Ebbasta che dice in italiano pensa a me, e poi c'è Fade che lo dice in spagnolo piensa en mí, che poi è il titolo di questa canzone. La collaborazione tra questi due artisti che però si conoscevano già, perché nel 2020 avevano lavorato nella canzone Dorado, brano di Mahmood, li ritroviamo qui in piensa en mí. La canzone è appena sentita, è andato un po' avanti il sondaggio sulle temperature di questa mattina perché sono arrivati dei messaggi. Ho capito che al nord è quasi freschino, tipo Erika d'Alessandria mi ha dato addirittura la foto nel cruscotto della macchina a 16 gradi. Wow, a quest'ora della mattina. E poi sono arrivati i classici messaggi dalla Sicilia, dove è ancora piena estate, tipo 25 gradi alle 6. Vabbè, è così la vita, ragazzi.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 70.

0: 89 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

dice "Can we just talk?", cioè possiamo solamente parlare un attimo. Frase che si dice di solito quando le cose si mettono male, quando sta per partire un litigio. Talk, la versione remix, è quella che sentiamo della sua canzone qui su M2O, in onda alle 6:25 della mattina. Buongiorno nel frattempo anche ai nuovi arrivati, quelli che si collegano nel frattempo. Ora vi mettiamo Kygo con Take Me Back.

26, estate dai, che comunque è ancora attiva a tutti gli effetti, mi verrà sicuramente in mente dal punto di vista musicale, quando ci ripenserò, un pezzo come quello che abbiamo appena sentito, Flamenco Paranoia, Samurai J, la sua voce, l'artista che abbiamo potuto conoscere meglio grazie anche all'intervista che lui ha fatto con Albertino Everyday durante una puntata di maggio, dello scorso maggio se non ricordo male. Comunque approfitto per ricordarvi che se andate sul nostro canale YouTube trovate una serie di contenuti extra, da cui anche tutte le interviste che facciamo, anche legate a M2O Plus, quelle di Ale Lippi, quelle di WAD, insomma tutto quello che fa M2O è anche online, vive sui nostri social e vive anche sul nostro canale YouTube. Allora buongiorno nel frattempo agli ascoltatori delle 6.31, che è un orario che mi ricorda una cosa ben precisa e mi stavo anche un po' distraendo, vi chiedo scusa, ma perché qua la mattinata procede a gonfie vele e va avanti sempre inesorabilmente verso il resto dei prossimi minuti, che ci porteranno ad ascoltare una canzone del passato, che innanzitutto è una canzone degli anni 90, anzi vi dico anche l'anno, dai, è una canzone del 1993, ma la cosa particolare di cui parleremo anche fra poco dopo averla ascoltata è il videoclip di questa canzone, che forse è ancora più famoso della canzone stessa. Vabbè, però siamo per radio e quindi ve la faccio ascoltare. Questa è Sweet Harmony.

Loved, Sweet Harmony 1993 per l'M Duold delle 6:30. Una canzone che è nata da un gruppo che era nato negli anni 80 e che all'inizio faceva musica più new wave, post-punk, poi si è avvicinato anche alla musica elettronica. Ma questa canzone nasce in un momento particolare di questo gruppo, cioè quando il fondatore, cioè John Marsh, aveva reclutato, diciamo così, sua moglie all'interno della produzione delle canzoni. E dicevamo prima, è stata una canzone che è passata alla storia per il videoclip che molti si ricorderanno, perché c'è lui nudo, seduto, insieme ad altre donne nude, e l'ambientazione è praticamente esattamente questa, con anche un po' di effetto paradisiaco, perché me lo sono andato a rivedere il video nel frattempo per rinfrescarmi la memoria. C'è tutta una sorta di luce bianca, nuvole, fumo, insomma, ha un'ambientazione molto particolare, e hanno fatto una canzone, cioè Sweet Harmony, che è passata alla storia, e noi grazie anche a questo ce la siamo ritrovata in questa mattinata come M Duold. Appena sentito, alle 6:30, in arrivo c'è Bibi Rex e David Guetta, la loro collaborazione, una delle tante, perché sono due artisti che lavorano insieme da tanto tempo, ma una delle ultime è la canzone che vi mettiamo adesso, si intitola Sad Girls.

0: qua c'è un po' di storia della musica, ma soprattutto un po' di storia della house music. Questa è la canzone My Life is a Disco, che però prende spunto da un brano che era In the Mix, canzone dei Mixmasters, la Chicago House che torna grazie a due gemelli addirittura del Texas che si fanno chiamare i Mellizos, che hanno preso questa canzone e ne hanno rifatto un successo recente, visto che l'anno di uscita di questa canzone dal titolo appunto My Life is a Disco è il 2026, che poi è l'anno in cui ci troviamo adesso, giusto così per ricordarlo. Le 6.41 è martedì ed è il primo settembre su M2O.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, t'arrica pa' serle.
5: Wiggity, wiggity, wiggity, wow. We play.

Massive, Imagine Dragons, siamo nel 2013 con questa canzone. Loro sono l'Imagine Dragons e questa è una delle loro brani più esplosivi, Radioactive. Invece, tornando indietro un po' nel tempo, perché quello che succedeva oggi nel 1902 è una delle cose che ha dato vita a un genere cinematografico che ha appassionato poi diverse generazioni e tuttora appassiona diverse generazioni. Perché non so quanti di voi all'ascolto siano fan dei film di fantascienza, ma sarà allora piacevole sentire che oggi veniva proiettato a Parigi il primo film di fantascienza, che è un film, io sono sicuro che magari qualcuno di voi l'avrà visto, ma anche se non l'avete visto, avrete nella vostra testa il pensiero, l'immagine che sto per descrivervi. Allora, era il primo settembre del 1902, siamo a Parigi e Méliès, il regista Georges Méliès, aveva girato e realizzato il film Viaggio nella Luna, quella in cui un gruppo di astronauti si lancia alla conquista della Luna raggiunta attraverso un proiettile che si va a conficcare nell'occhio del volto della Luna. Quindi l'immagine di questa Luna con il proiettile nell'occhio, gli astronauti che arrivano sopra e tra l'altro devono anche vedersela con una sorta di alieni che sono dei grossi cetacei, vabbè, insomma, quello che poi succede nel film succede in maniera anche molto strampalata per oggi, per i giorni di oggi, ma quell'immagine lì, che ripeto, un'immagine che tutti quanti abbiamo nella nostra mente, ha dato vita al primo film di fantascienza, un genere che ha appassionato tantissimo negli anni e non solo, un genere che ha anche predetto il futuro per certi versi, perché sia dal punto di vista dei film, ma soprattutto dal punto di vista dei romanzi dell'Ottocento, della prima metà del Novecento, sono tantissime le invenzioni che sono state raccontate lì e che poi, guarda caso, si sono anche avverate nella realtà.

Sound Latino su M2O, Neo Garcia, Tarre, Casper Magico. Questa era Te Botte, la versione remix con un giovane Bad Bunny, nel senso che c'è lui, c'è Nicky Jam, c'è Ozuna, ma all'epoca di questa canzone, cioè il 2018, insomma, Bad Bunny non era il Bad Bunny di oggi, ma era già uno di quegli artisti latini che si era fatto notare in quella scena che arriva dal Centro America. Alle 6.52 minuti stavamo parlando su M2O in questa mattinata del martedì 1 di settembre di fantascienza, visto che oggi ricorre un anniversario importante, cioè quello del primo vero film di fantascienza mai stato proiettato. Il film era Viaggio nella Luna, e dicevamo che ci sono alcune cose che sono successe

nei libri e nei film di fantascienza che poi sono anche successe nella vita reale, tipo le carte di credito, che la prima transazione vera risale agli anni 50 negli Stati Uniti, è stata scritta anche da Bellamy nel suo libro Guardando Indietro nel 1888, quindi ben prima che si verificasse nella realtà. Poi c'è un altro grande film che è 2001 Odissea nello spazio, dove veniva predetto in un certo senso l'utilizzo di satelliti per le comunicazioni 14 anni prima che venisse veramente poi lanciato il primo satellite. Poi c'è un altro grande scrittore di fantascienza, cioè Wells, con la sua Guerra dei Mondi, altra cosa storica, e in realtà con una invenzione altrettanto banale, ma se vogliamo anche un po' particolare, cioè quella delle porte scorrevoli pneumatiche, che erano state predette da lui in un romanzo del 1899. E poi chiuderei questa cosa con il film Guida Galattica per autostoppisti. Nel 79 veniva predetta la prima volta in cui si pensava di fare una traduzione in tempo reale, che è una funzione che solo nel 2014 Google ha poi installato veramente con i suoi traduttori, e oggi è una cosa abbastanza banale, però se vogliamo è anche una novità che per l'epoca era non scontata. Quindi come funziona? Cioè, è nato prima l'uovo o prima la gallina? Cioè, come funziona? Le invenzioni sono nate prendendo spunto dai libri di fantascienza? Può darsi.

quando sono con te perdo proprio il controllo. Control, Feder, Bryce Vine e Dan Kaplan sono gli artisti dietro alla produzione e alla canzone che stai sentendo qui su MLO a un minuto dalle 7.

0: digitale terrestre.
1: Passo ben solto era il titolo della canzone che ci ha portato alle 7 e un minuto. Buongiorno su M2O. Martedì 1 di settembre, ciao da Claves, vi accogliamo con la nostra musica italiana. In arrivo c'è l'M2 Hit, vai!
0: M2O.
2: Enjoy your summer.
0: M2O. M2 Hit. M2O.

0: 4 minuti della mattina, buongiorno e bentrovati anche agli ascoltatori, quelli che arrivano adesso, quelli che stanno festeggiando l'arrivo del mese di settembre per vari motivi, tra cui, se ci sono dei genitori all'ascolto, immaginavo che ci fosse quello che tra poco i bambini tornano a scuola. Senti qua.
1: Martedì 1 settembre, finalmente mio figlio inizia di nuovo il nido.
0: Oh, che sogno.
1: Finalmente. Io aspettavo questo momento del 30 di giugno.
0: Finalmente. Immagino. E poi?
1: E dopo attendiamo ancora con ansia il 14 di settembre, così
0: dai.
1: Anche la grande finalmente va a scuola.
0: Ah, la
1: finalmente.
0: Vera vacanza è quando i figli tornano a scuola. Marvi ha mandato questo messaggio che mi ha fatto molto sorridere, anche per il suo tono un po' a bassa voce, quindi si fa capire che magari ancora dormivano tutti quanti, ma la gioia, lei avrebbe voluto urlare in questo vocale, ma lo faceva un po' a bassa voce, così confidando un segreto che nessuno dice, ma che sono sicuro che molti dall'altro lato della radio potrebbero condividere, come lei che ha condiviso questa cosa. Se volete condividere qualcosa, il nostro numero è il 342-654-3210, utile anche per i messaggi del Play With Us, il gioco che faremo nel corso della mattinata. Ora c'è più musica, anzi ci sono gli Another, questa è Talk To You.

0: chiamate per rappresentare la Russia all'Eurovision Song Contest del 2007 e all'epoca erano Elga, Olga e Anastasia. Anastasia è anche un altro tipico nome, insomma, di quelle parti lì. E la loro canzone Mi Mi Mi era canzone fatta proprio per, diciamo, il mercato internazionale, cioè loro cantavano totalmente in inglese. E infatti questo pezzo, ripeto, me lo ricordo e mi ricordo di loro perché aveva avuto un grande successo in quel periodo là. Una delle tante canzoni che sono parte della playlist mattutina di M2O. Buongiorno alle 7:11. Siamo praticamente all'inizio di quest'ora. Abbiamo iniziato, abbiamo ascoltato qualche messaggio. Sento che manca qualcosa. Sento che manca qualcosa lì sotto per continuare a farvi da colonna sonora. Tipo il messaggio, tra l'altro, di Sabrina, mi ha fatto molto piacere, che dice: sto andando al lavoro, meno male che ci siete voi con la super musica. Grazie Sabrina da Como. Allora il tuo viaggio verso il lavoro può continuare con un M2O. È una canzone nuova di alcuni artisti che oramai conosciamo molto bene, perché ne hanno fatta un'altra nel frattempo, che è stata una delle hit dell'estate, cioè Free Your Mind. In questo caso la canzone nuova è Good Girl e loro sono i Prospa insieme a Clooney, l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow,
1: oggi, today. M2 Hot,
3: M2 Hot,
4: M2 Hot.
3: I miss you.
4: Time's changing, so I got to let you know. Yeah, won't you? But I got to

Anno i Prospa insieme a Clooney sono tornati con questo pezzo nuovo, l'hai sentito su M2O, l'appuntamento che è quello che abbiamo all'inizio di ogni ora con l'M2O, si intitola Good Girl, e insieme a loro c'è anche la voce di Tristan Harry, cantante di Los Angeles, che abbiamo sentito appunto cantare, con una curiosità che riguarda la nascita di questo pezzo, perché quando gli artisti si incontrano per esempio in eventi come la Miami Music Week del 2026, si ritrovano a lavorare insieme in studio e nascono delle canzoni che poi diventano delle canzoni di successo, come nel caso di Good Girl, i Prospa e Clooney insieme di nuovo per questo pezzo sentito grazie all'appuntamento che vi mettiamo come M2O. Ora torniamo in un certo senso a una canzone che descrive e descriverà anche l'estate di quest'anno, perché tra le artiste che non mancano ogni stagione estiva c'è anche Anna, e questa è ovviamente la sua canzone dell'estate, la senti già in sottofondo, Why

0: i salumi cui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

questo tra le tante canzoni, questa forse è il suo capolavoro, Levels, riascoltata in questa mattinata. Grazie a questa musica anche il traffico ha un altro sapore. Dalla tangenziale ovest di Milano è arrivato questo messaggio di Paolo che mi ha fatto sorridere, perché è arrivato il momento quello lì di rimettersi nel traffico e di affrontare le prime ore della settimana. Meno male che c'è M2O in sottofondo con il Black Eyed Peas. Hey,

0: Se la felicità è così triste. Wow. Licky Lee, cantante che è con loro dalla Svezia, tutti quanti, tra l'altro, perché anche lei è svedese. Qui in onda su M2O. Siamo pronti, perché sono le 7:32, abbiamo raggiunto la mezza dell'ora e tra pochissimo vi mettiamo un pezzo del 98. Prima la linea alla nostra redazione. M2O. M2O.
1: DJ Station. Kiev di nuovo sotto attacco. Nella notte raid russi hanno colpito la capitale ucraina, provocando almeno 4 morti, 5 feriti e diverse esplosioni. Le forze ucraine invece hanno gravemente danneggiato il porto russo.

0: ipotesi di un attacco terroristico. Calcio: nel match che ha chiuso la seconda giornata di Serie A, la Roma ha travolto 4-0 il Lecce in trasferta, successo anche dell'Atalanta 1-0 a Bergamo contro il Bologna. Oggi in campo Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21 per i sedicesimi di Coppa Italia. Passiamo al tennis: debutto vincente per Luciano Darderi, che passa al secondo turno dello US Open battendo il britannico Harry Vendelken. Si qualifica anche Matteo Berrettini, che si è imposto sullo svizzero Stan Wawrinka. Ora le previsioni meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore deboli piovaschi previsti tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio sole quasi ovunque, a parte isolati addensamenti nuvolosi a ridosso di Alpi, Prealpi e Appennini, con rischio di brevi piogge. L'appuntamento con il meteo.it

debutte dal nome Jennifer Page, nel senso che questa è stata la sua prima canzone, è proprio il suo debutto, no? All'epoca non è che fosse già una cantante, un nome conosciuto. Crush è il titolo della sua canzone, che poi è rimasto un grande successo, tra l'altro non particolarmente poi rinnovato, nel senso che dopo questa canzone non è che ne ha fatte tante altre di così successo. Però la formula di questo brano del 1998 era molto semplice e soprattutto il testo era abbastanza esplicativo, perché lei dice: ma io, allora innanzitutto, no? It's just a little crush, cosa vuol dire? È solo una piccola cotta, no? Dice: ma io non devo per forza fare, diciamo, una tragedia romantica. Mi piaci, mi attrai, ma non facciamone una questione, diciamo, di stato, ecco, come si direbbe dalle nostre parti. Comunque, Crush era la M2Old che M2O vi ha messo a quest'ora, un appuntamento che arriva sempre alla mezza dell'ora, che quindi arriverà direttamente tra un'ora esatta. Ma adesso chi arriva? Adesso arrivano ben tre artisti, aspetta, sono tre. Uno è Tame Impala, che poi è anche il proprietario originale della canzone. L'altra è Jennie, star delle Blackpink, nella versione però solista. E poi c'è anche Boys Noize, che ha curato la riedizione dance di questa canzone, che è un grande successo degli ultimi tempi. Si intitola Dracula.

0: 3, 2, 1.
1: La musica del momento.
2: Se vai da vai, cinco. This all night, cinco. Sabe usi call, cinco.
1: I grandi DJ internazionali.

0: esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
3: Mungir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungir, la famiglia italiana del pet food.

il suo ritmo, il suono caraibico, il suono dancehall, perché poi questa canzone qua nella versione remix dancehall del 2003 quello che ha reso il cantante Kevin Little è questa canzone un grande successo di quel periodo là. Marinella scrive: questo è il ritmo col quale vorrei svegliarmi e sentirvi tutte le mattine. Bellissimo. E ci sta anche il fatto, no, che sia in grado un po' di cullarti al mattino, ma anche di risvegliarti un po', di darti quello che ti serve per affrontare questa giornata, quella del martedì 1° di settembre alle 7:50. ancora buongiorno agli ascoltatori che arrivano piano piano in questa seconda, diciamo, parte della nostra mattinata, della nostra diretta. Non è ancora però arrivato il momento del Play With Us, è un'informazione che condivido spesso e molto volentieri con quelli che vogliono provare a giocare al numero 342-654-3210. La canzone designata per oggi si intitola I Need A Sign, quella di LB1, che riprende il grande successo Show Me Love. Adesso però torniamo indietro di un paio di estati, perché l'esplosione di un genere musicale che oramai conosciamo molto bene, cioè quello della Afro House, è arrivato anche grazie e soprattutto a tre DJ tedeschi che si fanno chiamare Kenny Music, che poi tradotto vuol dire nessuna musica, quindi anche qua un bel controsenso, no, rispetto al fatto che loro invece fanno musica, e ne fanno anche una molto particolare. And Me, Adam Port e Rampa, la formazione originale, e la produzione di questa canzone si intitola Say What.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: You got to show me love, che poi è anche il titolo della canzone originale di Robin S degli anni 90. I Need a Sign, quello di LB1, il DJ francese che ha preso questa canzone che oggi ci interessa particolarmente, interessa anche a voi ascoltatori, per il momento del gioco. Il Play With Us che è arrivato alle 7.57 di questa mattinata del martedì con i gadgets di M2O, tra cui il parasole, quello dell'estate, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers che arriveranno tra l'altro direttamente a casa di questa ascoltatrice.
3: Play With Us, Lisa. Da Modena.
2: Oh, Lisa da Modena, complimenti, eh? Puoi affrontare questo primo di settembre sapendo che al Play With Us hai appena

0: sia per il sound sia per il videoclip. L'ispirazione però è poi volutamente quella, no? A quel tipo di musica là, che lei riprende nel 2006 con una canzone che racconta di un uomo irresistibile, il protagonista che viene desiderato attraverso questa, diciamo, descrizione: Candyman, cioè l'uomo delle caramelle, o l'uomo caramella sarebbe forse più facile fare in questa audace traduzione, diciamo, un po' in italiano. Sono già le 8 del mattino e noi siamo pronti per stare con voi ancora per un'ora, con me.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: In FM, Love, su MRO.it.
0: Ore 8 del mattino, anzi ore 8, 2 minuti in questo esatto momento. Buongiorno e buon martedì. Ah, martedì primo di settembre. La musica di M2O continua adesso con un pezzo di Bob Sinclair.
6: L'estate di M2O suona così.

Abbiamo iniziato così quest'ora con un pezzo molto interessante, in primis perché è una canzone degli anni 90, di fine anni 90, del 1998, e poi è un pezzo firmato da Bob Sinclair, ma forse quando prima ho detto Bob Sinclair in arrivo, qualcuno di voi potrebbe aver pensato, insomma, una di quelle hit che l'hanno reso famoso un qualche anno più tardi, insomma, tra il 2005 e il 2006, le varie War on Dawn, le varie Love Generation. Invece questa qua era ancora una delle sue primissime produzioni, quando non era il personaggio famoso che conosciamo oggi, che seguiamo anche sui social, che vediamo nei DJ set, ma era solamente un giovane DJ francese che aveva appena fondato la sua etichetta discografica, la Yellow Production, e con la quale e con il quale, insomma, faceva della musica molto più simile alla house francese, al French Touch di quel periodo lì, con, diciamo, un risvolto decisamente diverso rispetto a quello che poi hanno avuto le sue hit nel corso degli anni successivi. Alle 8:05 della mattina, 15, siamo ascoltati una chicca musicale di qualche anno fa. Adesso invece una canzone recente nata dalla collaborazione tra due artisti, da un lato c'è Feid, dall'altro c'è Sfera Ebbasta, la loro canzone Pianxa e Me. Wow.

All these things that we took for granted.

con Marvelous. La voce che abbiamo sentito all'interno del brano è di The Bless Madonna, la produzione di Fred Again, l'anno 2021 che sembra così lontano ma così vicino, forse perché è così lontano quel periodo lì, quello in cui abbiamo vissuto tutti quanti chiusi dentro casa, e questa canzone nasce, fotografa proprio in maniera precisa quel particolare momento, tanto che The Bless Madonna dice proprio we lost dancing, cioè abbiamo perso il ballo, l'arte del ballare e di fare festa. Meno male che poi nel frattempo è andata meglio. Marea era il titolo della loro canzone insieme, e la particolarità, che poi è un po' tipico, no, del producer Fred Again, che in quel periodo lì stavamo conoscendo e stava salendo alla ribalta, era quella di aver usato proprio la voce di The Bless Madonna, che aveva, diciamo, parlato, cioè non aveva cantato, avevano avuto una conversazione, lui poi l'ha campionata e l'ha inserita in questa bella canzone dal titolo Marea su M2O, che poi, giusto così per dirvelo, è anche il vero nome di The Bless Madonna, che si chiama Marea Stamper, la DJ che lavora insieme a lui in questo pezzo che M2O vi ha messo all'inizio di questa nuova ora, 8 e 12 della mattina. A proposito di inizio dell'ora, sono sicuro che c'è un M2O in arrivo, e adesso vi dico anche qual è, quello nuovo dei The Bauza, i tre DJ norvegesi che ormai conosciamo molto bene, perché quella canzone lì, quella che hanno fatto Magnetic nel corso dell'estate 2026, è stata una delle hit dell'estate 2026. Allora nel frattempo loro sono tornati a lavorare insieme e hanno fatto la canzone che vi facciamo sentire adesso, oramai alla fine dell'estate, nel martedì 1 settembre. L'M2Hot e Lose Myself.

0: Il flow di Rove nella sua Pelé, una canzone che ha avuto grande successo ma che è arrivata dopo il suo grande successo, quello avvenuto tra il 2021 e il 2022, quando lui si era imposto con la sua canzone Shakerando direttamente da Ro, e il suo nome arriva anche da questo, no? Cioè dalla città di provenienza. Rove su M2 con Pelé, appena ascoltato alle 8:20 di questa mattina del martedì.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: DJ Max Session Alok.
2: Solo su M2O.
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 ore.

0: Occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

autore di Whisper, la canzone che abbiamo sentito, il DJ anche fisicato, che fa parte di questa categoria che ogni tanto mi piace identificare, cioè quelli con un fisico abbastanza prestante. Cioè lui poi stesso condivide, se andate a seguirlo sui social, se andate a vedere le sue foto, condivide molto spesso anche le sue immagini a torso nudo, e in generale diciamo che è uno di quelli che cura molto il suo aspetto fisico, anche perché, così curiosità che lo riguarda, lui oltre a fare il DJ, cosa che è successa tra l'anno 2019 e il 2020, ha anche un passato come

partecipato al Jersey Shore, ma questa cosa qui poi è appartiene al passato della sua vita, il presente musicale, quello che ci ritroviamo su M2 ad ascoltare, come nel caso di Whisper, la canzone appena messa. Ore 8:33 della mattina e la mattinata di questo martedì scorre in avanti. Siamo pronti adesso per piazzarvi qui, così a sorpresa, no, a sorpresa no, perché lo sapete, se che l'M2 Old arriva alla mezza dell'ora, però una canzone che arriva dal 1988, molto molto importante per capire la techno di Detroit, ma ve la racconto tra poco, perché prima l'ascoltiamo, l'M2 Old degli Inner City, si intitola Big Fun. This is M2 Old. M2 Old.

della sua musica, cioè la città è Detroit e la storia della sua musica è la Detroit Techno, che poi tutti quanti abbiamo conosciuto semplicemente come Techno. Allora mettiamo un po' di ordine, perché questa canzone, oltre a essere un Emmett Wald, è anche molto importante per capire quel fenomeno lì. È stata fatta, o meglio, dietro al nome Inner City c'era Kevin Saunderson, che è uno dei tre pionieri di questo genere. Con lui c'erano anche Juan Atkins e Derek May, che poi hanno dato vita a quel genere musicale lì, che ha avuto grande successo anche e soprattutto quando è arrivato in Europa, prima nel Regno Unito, poi in Germania, è un'altra città famosa per la techno, e Berlino. E questa qui, Big Fan degli Inner City, o meglio di Inner City, che poi è lui, era cantata anche da una voce, quella di Paris Gray, la cantante americana che abbiamo sentito all'interno di Big Fan, che le dà anche questa orecchiabilità e questo tono molto molto particolare. È una delle tante canzoni che fanno parte della nostra programmazione, l'Emmett Wald appena sentito qui su M2O. Adesso però, musicalmente parlando, la nostra mattinata continua e ci ritrasferiamo nel presente con due DJ anche loro pionieri, per certi versi, nel senso che hanno inventato un format musicale, quello di No Heart, la loro etichetta No Heart, e hanno inventato anche un genere che richiama molto anche le sonorità afro house. Loro sono gli Another e una delle loro ultime produzioni, con la collaborazione di Emily Warren, è Silver Lines, la canzone che sentiamo adesso.

0: interessante, quella che arriva tutta dal Regno Unito e che ha dato vita a una delle hit dance dell'estate 2026, che però ci ritroviamo ancora all'ascolto qui di M Duomo. Perché? Perché per noi l'estate non è ancora finita, dai, ci facciamo quest'ultima settimana pensando a questa stagione.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Unimarconi.

0: È il primo Ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

1993, anno in cui usciva questa canzone, anno in cui partecipava al Festival Bar, anno in cui usciva anche l'album degli 883 che si intitolava così, che ci riporta anche un po' al presente, perché il successo di Max Pezzali e in generale di quel progetto musicale lì è stato anche rispolverato grazie a una fortunata serie TV che sta per arrivare con la sua seconda stagione, che si intitolerà proprio così, cioè Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia dell'883. Tra un mese tu uscirai e potremo rivivere un po' quel momento che molti di voi hanno vissuto anche in prima persona, ricordando quando queste canzoni erano nuove, quando si ascoltavano per la prima volta. È bello anche rifarlo in queste giornate insieme, in queste mattinate insieme, e trascorriamo tutta questa settimana, dicevamo l'ultima ancora versione estiva del nostro palinsesto, le 8.50. Io sono Claves e ancora una decina di minuti da trascorrere con voi prima dell'arrivo di Davide Rizzi. Abbiamo la nostra programmazione musicale che continua adesso con invece una novità, con un progetto che si fa chiamare Jubal. È una canzone che è anche in questo caso un po' estiva, ecco perché sia il titolo che poi il testo riportano un immaginario ben preciso. Provate a chiudere gli occhi, se state guidando non chiudete gli occhi, per carità, però comunque provate a immaginarvi una casa sull'oceano, magari l'oceano Atlantico, magari tipo nel Nord America, nella zona del New England, ok, una casa sull'oceano, perché il titolo della canzone è proprio questo, Ocean House su M2O.

quest'ultima parte conserva il testo originale di questa canzone, I Like To Move It. Questi sono i Real to Real, ma in realtà non sono i Real to Real, sono i Double O Sound, Obi on the Drums e la voce di J Balvin. In Godzilla è il titolo di questa canzone, che ovviamente riprende quel successo lì, che ha avuto anche diverse generazioni grazie anche al film Madagascar, in cui era stato utilizzato, che aveva permesso di essere conosciuto un po' a tutto il mondo, anche alle fasce più giovani, come me all'epoca, quando mi ricordo che l'ho sentita per la prima volta. Ok, la musica di M2O continua con l'ultimo pezzo che vi metto io, Whatever Turns You On, Axwell e Bon.

Axwell e Bon, Whatever Turns You On. Ore 8:58, allora questa era l'ultima canzone per quanto mi riguarda, ma c'è già pronto Davide Rizzi fuori dalla porta, ma adesso lo faccio entrare tranquilli perché la sua diretta prosegue.

0: dalle 9 al mezzogiorno e il nostro appuntamento invece riparte domani mattina alle ore 6. Passate una buona giornata, passate un buon inizio di settembre con noi di M2O. A domani da Claves, ciao!
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
0: No, tranquilli, poi Claves mi ha aperto la porta. Martedì 1 di settembre, le 9 in punto, iniziamo con Corona.
6: L'estate di M2O suona così.

già in giro per i corridoi a prepararsi tutti per la nuova stagione. Detto questo, ricordatevi le nostre coordinate, dove già Monica, Saruzzo, Giorgio, Daniele, Francesca, Chiara hanno già scritto tutti, però servirà anche per interagire con la diretta, visto che in questa prima ora andremo ad affrontare una tematica abitativa. Vorrei capire cosa vi piace di più del vostro quartiere, perché l'avete scelto, se vi trovate bene, se ci sono invece delle cose che non funzionano. Ecco, tutta l'opinione del vostro quartiere la potete raccontare alle nostre coordinate 342-654-3210, che servirà anche per giocare con Play With Us, visto che oggi, abbinato alla canzone di LB1 I Need a Sign in palio, potrete vincere il parasole di M2O, lo zainetto, portachiavi

Star Sailor 4 to the floor alle 9:09. Martedì 1 di settembre potrebbe essere definito il vero capodanno d'Italia, dove si fanno i nuovi propositi, dove si fanno tutte le promesse per il nuovo lavoro, per essere in forma, per fare un po' di detox post vacanze. Ma non è questo il momento, visto che ora vogliamo fare un po' di notizia da sesta pagina, anche se buttando l'occhio con la redazione di Edoardo Re, che è lì proprio che mi guarda, che mi fissa, io direi che più di una notizia da sesta pagina ha fatto il giro, sì, delle prime pagine dei giornali nazionali e internazionali, perché ancora ci rigasca, eh. Il presidente Donald Trump, infatti, ha firmato un ordine esecutivo, come avrete letto anche voi, che ha previsto appunto un cambio della toponomastica del lago Ontario in Lake America, come direbbero, Lake America. Lui così a un certo punto, guardando l'Atlante, un po' si scoccia e dice: ah no, vabbè, ma qui deve essere chiamato Golf America e non Golfo del Messico, deve essere chiamato Lake America e non Lake Ontario. Così, proprio un grande protagonista, un po' megalomane, un po', diciamo, prepotente, come di solito vuole sempre far intendere con le sue fuoriuscite del tutto discutibili. Ma ormai, se il presidente e l'amministrazione della Casa Bianca ci ha un po' abituato a queste butade, a queste uscite, quello che non riesco a capire è come anche il colossi dell'high tech, Google stesso, sia proprio così, proprio prono rispetto a qualunque decisione anche di cambio della nomenclatura di luoghi fisici e geografici che per secoli si sono chiamati così. Anzi, la stessa Google ha detto: no, allora questa variazione sarà solo per gli utenti presenti negli Stati Uniti, si chiamerà Lake America, mentre per i canadesi si chiamerà ancora Lake Ontario. Ora però, io ve lo dico, il presidente

proprio la sonorità di canzone di fine estate. Loro sono una band indie pop americana che arriva da Los Angeles, in Lemuna, con East Side Girl, che appunto vogliono raccontare questa figura femminile legata all'East Side. Era l'M28, novità appena ascoltata qui da noi, mentre raccontiamo un po' di notizia da sesta pagina. Ora, vi state scatenando sulla questione Lake Ontario, Lake America. Allora, non mi sembra neanche il caso di approfondire una notizia del genere che lascia un po' il tempo che trova, soprattutto qualora dovesse arrivare anche un ordine esecutivo per andare a cambiare la nomenclatura, la toponomastica dell'Oceano Atlantico. Chissà, magari lo vorrà chiamare Oceano Trump, così, perché fa molto chic, chissà, lo staremo a vedere. Detto questo, rimaniamo sempre nell'ambito degli Stati Uniti e delle loro notizie da sesta pagina, perché a 30 anni dalla morte di Tupac, la giuria del Nevada ha riconosciuto Duane Cafferty Davis colpevole di omicidio di primo grado per l'agguato del 7 settembre del 1996 a Las Vegas, dove appunto venne ucciso Tupac, tra l'altro uno degli artisti più incredibili, giovanissimi, anche noi lo mettiamo spesso nei nostri M2 Old. Ecco, è stato trovato appunto, è stato condannato il suo colpevole. Davis, appunto il condannato, 63 anni, ex leader di una gang, è stato condannato come mandante e organizzatore dell'attacco per aver fornito la pistola usata contro la BMW su cui stava viaggiando appunto Tupac e insieme al suo produttore. Questo assassinio era una ritorsione, da quanto emerso dalle indagini del processo, per una rissa avvenuta all'MGM Grand, che è lì a Las Vegas, contro il nipote dell'imputato. Ecco, la lettura formale della pena e del dispositivo di sentenza per l'ex boss sarà appunto fissata per il 13 di ottobre, e la procura americana in questo caso ha chiesto appunto una condanna all'ergastolo.

0: funziona. Prego, Lorenzo.
1: La cosa più bella del mio quartiere è San Siro, la Scala del Calcio. Anche se io sono juventino, ma sono veramente appassionato di calcio.
0: Certo,
1: e passarci
0: certo,
1: davanti tutti i giorni è una cosa romantica.
0: Molto romantica e molto emozionale. Però ci vogliamo interrogare su come voi abbiate scelto il vostro quartiere. Una questione di prezzi, di servizi o anche di cose che vi piacciono in particolare.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Per Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: una di quelle canzoni molto estive da ballare a braccia aperte in una notte di mezza estate. Peccato che sia finita ormai l'estate, eh? Robin Schulz e la sua Take It Slow alle 9:28. Mentre parliamo un po' della ricerca e della scelta del quartiere ideale per viverci. Vedo qui dei colleghi della redazione che per esempio hanno scelto di vivere anche in quel di Milano 2 in onore del precedente, così come dire, degli anni d'oro, degli anni 80, degli anni 90. Ma sentiamo un attimino i vostri, prego.
1: Ciao Davide, bellissimo argomento. Niente, il mio quartiere è bellissimo, è tranquillo, si sta bene, tutto procede bene, tutto funziona bene.
0: Sì.
1: L'unica cosa che mi dà fastidio davvero è l'invidia dei vicini. Ciao Monica di Trani.
0: Ma perché è l'erba più verde di loro, vero? Quindi l'invidia dei vicini, c'è qualcosa che non va. Ora però la questione è un'altra. Voglio capire il criterio di scelta del vostro quartiere dove abitate, al di là di quello economico che vi dico già è proprio il primo appunto che va a caratterizzare la scelta di ognuno di voi. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro My Due Old, visto che stiamo per andare nel 1999. Ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione.

0: dalle forze ucraine. Voltiamo pagina, alcuni droni di cui non si conosce al momento la provenienza hanno fatto scattare un allarme aereo intorno alle 3 di stanotte in Lettonia e successivamente sono entrati nello spazio aereo dell'Estonia, dove i caccia alleati della NATO si sono alzati in volo. L'allarme è poi rientrato. Ora il calcio, la seconda giornata di Serie A si è chiusa ieri con il poker della Roma contro il Lecce dopo i 4 gol rifilati alla Fiorentina al primo turno, 4-0 il risultato finale. Vittoria nel recupero dell'Atalanta che ha battuto 1-0 a Bergamo il Bologna. Ora le previsioni meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore deboli piovaschi previsti tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio sole quasi ovunque, a parte isolati addensamenti nuvolosi a ridosso di Alpi, Prealpi e Appennini, con rischio di brevi piovaschi. L'appuntamento con il meteo.it.

0: Etienne de Crécy con Am I Wrong dal 1999, l'avete ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche le possibilità di andare a cercare il vostro quartiere con i servizi e le caratteristiche che più richiedete. Ma a dir la verità, sto notando che tutti state richiedendo l'essere un po' isolati, vi danno fastidio i vicini a quanto pare. Roberta, prego.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: Roberta.
0: Ciao carissima.
1: Un quartiere molto tranquillo, sì. Molto,

0: quindi direi che vive in campagna.
1: Ok,
0: baci.
1: Grazie Roberta. Allora, le vostre caratteristiche tendono ad avere tutte un po' questo denominatore comune. Vi piace stare isolati. Anche Gianluca da Riva Faraldi in provincia di Imperia scrive: io ho scelto un paesino, non una città, per la tranquillità, per quel senso di unione che c'è nei piccoli paesini tra gli abitanti. Guarda, capisco benissimo questa posizione. Posso dire che anche nelle città un po' più strutturate, più urbanizzate, si viene a creare una sorta di solidarietà anche tra quartieri. Ma non è anche solo questo uno degli unici elementi che viene valutato, perché le caratteristiche per la scelta di un quartiere, al di là del dato economico che la fa sempre da padrone, perché va bene, vado a vivere lì, però se me lo posso permettere o meno, varia tantissimo in base all'età. Banalmente, ci sono degli under 35. Cosa mettete voi al primo posto per la scelta del quartiere dove vivere? La vicinanza ai servizi, i locali, oppure anche una vita sociale?

0: Fabrizio da Verbania.
1: Ciao, dimmi.
0: Ho scelto la mia casa,
1: sì,
0: in base alla posizione.
1: La posizione,
0: infatti,
1: quindi la scelta, ok.
0: Abito in un appartamento,
1: sì,
0: posizione molto tranquilla,
1: sì,
0: e vista lago.
1: Ah, vista lago, è quello allora il criterio di scelta che hai preso.
2: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Logic, capolavoro assoluto ascoltato alle 9:47 minuti. Siete su M2O, più musica sì, e in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e proviamo a verificare quali sono le esigenze, quali sono le caratteristiche del vostro quartiere di residenza. Giorgio, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io abito in campagna.
0: Sì.
1: Vicino Foligno.
0: Sì.
1: E tra casa mia e casa degli altri ci sono 300 metri.
0: Anche tu
1: è una
0: proprio
1: pacchia, è uno spettacolo.
0: Vuoi
1: veramente molto molto bene.
0: Ok.
1: Auguro a tutti di andare in campagna.
0: Ma no,
1: veramente,
0: guarda, meraviglioso. Non lo metto in dubbio, io sono un animale sociale, ritrovarmi nel mezzo e sperduto con le prime persone, gli esseri viventi a 500 metri di distanza, mi verrebbe un po' d'ansia. Ma è una scelta mia, è un gusto mio. Anche se, a dir la verità, stiamo raccontando questo perché è uscita la terza edizione dell'Italia New Building. Che cos'è? Praticamente è un'indagine, un report che va a vedere le caratteristiche delle zone abitative per chi deve comprare una prima casa. Ora, siete lì, dovete fare una prima casa, già è un acquisto importante. Quali sono i criteri per la scelta di questo posto che diventerà la vostra residenza a tutti gli effetti? Allora, il risultato è più o meno sempre lo stesso per le fasce d'età, perché si parla dell'importanza del quartiere. Ma quartiere vuol dire anche sicurezza, vuol dire spazi verdi, vuol dire connessioni, vuol dire anche servizi a portata di mano, tutte cose che insieme appunto vanno a comporre quella che gli esperti definirebbero la qualità della vita. Ma per diversità delle fasce d'età invece abbiamo delle diverse priorità. Per gli under 35, subito dopo il quartiere, i mezzi pubblici e servizi locali dicono che per loro è fondamentale avere un ampio spazio abitativo. Di fatto gli under 35, che sono quelli magari che potrebbero essere più adattabili ad adattati, non vogliono rinunciare ai metri quadri.

0: Infinity, questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9.54 minuti su M2O, mentre vediamo un po' la scelta e i criteri per la vostra residenza. Non è solo una questione di quartiere, è anche una questione di servizi, di connessioni e anche di metri quadri. Prego, che abbiamo?
1: E buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vedrai che gli under 35, quando capiranno che si fa fatica a pulire la casa grande, torneranno sui loro passi.
0: Ma certo, ciao. La casa grande è solo da pulire, ragazzi. Ma chi lo vuole la casa troppo grande da questo punto di vista? Ora però possiamo dire che tra la categoria dei 35-45 anni sono un po' più flessibili da questo punto di vista, e a dire la verità sarebbero anche disposti a spostarsi in una posizione meno centrale o rimpicciolire la propria casa se il progetto, comunque la questione abitativa, li convince. Interessanti invece gli over 65, che al di là del quartiere vogliono privilegiare la vicinanza ad un componente familiare per tutti i motivi che possiamo immaginare, e i 46-65 anni dopo il quartiere guardano soprattutto ai trasporti e alle dotazioni dell'edificio. E no, perché un bel giardinetto condominiale ci vuole sempre in certi casi.

0: Angel, David Guetta, French Montana, Aida Martin. Quanti sono per questa Shine? Tutti i migliori li avete ascoltati qui su M2O, mentre proviamo a vedere i criteri di scelta per il paese o per il quartiere di residenza. Ma se volessimo vedere proprio tutti gli elementi caratteristici della casa, si cerca sempre il parcheggio privato, uno spazio esterno, che sia un balcone, un terrazzo, un giardino, è ormai considerato imprescindibile. Sì, beh, ad avercene però.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: M2O Cinema.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: M2O Cinema.
7: Ehi, Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
5: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Martedì 1 settembre 2026, le ore 10:03. Il giardino, il garage, il quartiere, la vicinanza, la pace, insomma, ne abbiamo parlato. Ora M2 Hit.
11: M2O.
12: Enjoy your summer.
11: M2O.
5: M2 Hit. M2O.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matineo, ossia una sorta di festicciola mattutina dove avete la possibilità di commentare tutte le notizie che troviamo in giro per il mondo. Come? Beh, facilissimo, basta mandare un messaggio, un vocale, seppur sintetico, semplice e anche molto preciso, al 342-654-3210. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, con me tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. E per chi si fosse appena sintonizzato, stavamo raccontando di quali siano i criteri di scelta per la casa dove andare ad abitare: il quartiere, il parcheggio, il balcone, la distanza, l'isolamento. Insomma, sono tanti criteri, anche se quello più imprescindibile di tutti è proprio il dato economico, vero Giuseppe?
1: Prego. Buongiorno. I criteri Buongiorno. Per dover scegliere, poter scegliere una casa sono diversi.
0: Certo.
1: Ma la cosa più importante è capire quanti soldi si hanno a disposizione per poter scegliere.
0: Certo.
1: Molte volte sono i soldi che decidono dove andare ad abitare, quante stanze prendere, se vivere in città, in campagna, dover vivere a 100-200 km di distanza dal lavoro.
0: Esatto.
1: Dipende da tante condizioni, però la prima cosa importante è il denaro.
0: È il denaro e soprattutto anche la capacità di fare debiti in questo caso, vero, quando si parla

0: felicità che mette questa versione di We Are Family alle 10 e 13 minuti. State ascoltando M2O, più musica, sì. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Ancora qualche battuta finale rispetto alla questione dei criteri per la scelta della propria abitazione, dove mettere la propria residenza e la propria casa. Al di là del dato economico, ci sono più criteri in base anche alla fascia d'età. Chi vuole più servizi, chi vuole essere più isolato. Ovviamente sono tutte caratteristiche che vanno poi a modellarsi rispetto anche alla personalità e alle esigenze di ognuno di noi. Ma sentiamo Stefano, perché adesso ho una cosa da dire.
1: Buongiorno, Stefano da Chieti.
0: Ciao Stefano.
1: Escludendo il vile dio denaro che condiziona e implica le scelte, secondo me bisogna fondamentalmente basarsi sui servizi.
0: Certo.
1: Perché bisogna avere una visione prospettica, sia quando si è da soli, si è in coppia, poi si sta in famiglia.
0: Sì, è vero.
1: E dover prendere necessariamente sempre la vettura per qualsiasi necessità, per portare i figli a scuola.
0: Certo.
1: E qualsiasi altra cosa di cui non ha bisogno, secondo me dovrebbe essere un parametro su cui basarsi.
0: Guarda Stefano, la comodità dei servizi è anche secondo me qualcosa di fondamentale. Ora però c'è anche il dato economico in senso contrario. Ad esempio, io vi dico, quando ho degli amici o qualcuno che desidera comprare casa a Milano, che è una cosa molto difficile, un mercato molto caro che sta cambiando, così immagino anche nelle altre città, io faccio sempre il ragionamento inverso. Non cosa ti piacerebbe avere, ma a cosa saresti disposto a rinunciare per comprare casa qua. E fidatevi che almeno a 3-4 cose alla fine ci rinunci, per forza.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

Prospa si sono ritrovati a lavorare insieme in studio e hanno realizzato questa Good Girl, ormai diventata di dominio pubblico come nostro M2Hot. Novità appena ascoltata alle 10:17 minuti, ma se state cercando casa posso dirvi una tendenza che avviene proprio in questi mesi in quel degli Stati Uniti e anche in Canada. Ecco, sicuramente conoscerete l'app di Strava, per i pochi e i due che non lo sapessero è un'applicazione che serve appunto per misurare i parametri di corsa, di running e anche per tutti gli amanti della bicicletta. Ecco, quest'app però non viene più utilizzata solo con meri fini sportivi, anzi viene utilizzata per andare a cercare i quartieri migliori della città. Vi spiego, perché la scoperta è stata che quella mappa che segna Strava si è trasformata appunto in un caso sociale che va a definire i quartieri migliori o peggiori di una città. E il ragionamento che ci sta dietro è anche molto semplice, perché se in una zona alle 6:30 della mattina ci sono un esercito di persone che corre con lo smartwatch e scarpe da running costose, probabilmente quella zona ha i marciapiedi curati, ha i parchi, poco traffico, anche un livello di sicurezza percepita più alto.

0: e 23 minuti. È martedì mattina, ma non è il giorno della settimana ad importarci, quanto invece il primo di settembre, perché ormai tutti rientrati, vero? Anche questa mattina qui in zona radio si faceva un po' fatica a trovare parcheggio, c'è gente, siete tornati dalle vacanze, ma settembre è il mese proprio per antonomasia per la voglia di cambiare. Qualcuno per caso ha iniziato un nuovo lavoro? Ce lo potete raccontare?
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni

0: Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

Quanto mi piace questa canzone, che crea un'atmosfera di relax, così proprio di rientro soft, piano piano. Barry Can't Swim, Dance Dance Dance. Questo è il titolo della canzone appena ascoltata alle 10:31 minuti su M2O. Più musica, sì, ma anche più iniziative il primo di settembre. Ma spieghiamo bene, perché il primo di settembre è così importante? Perché ci siamo detti un po' che questo primo di settembre può essere sempre colto come il momento di un nuovo inizio, di un nuovo lavoro. E a dir la verità stanno arrivando messaggi rispetto a chi oggi intraprende un nuovo percorso professionale, lavorativo in generale. E non è un caso che sia proprio oggi una sorta di capodanno generale. Pensate che il 78% dei professionisti italiani usa proprio il periodo estivo per valutare nuove opportunità lavorative, così poi da darle dimissione, licenziarsi da un'altra parte e iniziare una nuova carriera il primo di settembre. Quanti hanno fatto questo nuovo inizio? Lo potete raccontare al 342-654-3210. Tra poco ne parliamo. Intanto la musica del passato del nostro M.

0: È rientrato all'alba l'allarme scattato per la presenza di droni nella notte in Lettonia e successivamente nello spazio aereo dell'Estonia, dove i caccia degli alleati NATO si sono alzati in volo per intercettarli. Intanto Mosca nella notte ha colpito duramente Kiev e la regione della capitale ucraina, 12 le vittime, 6 di loro erano dipendenti delle ferrovie ucraine, morti in uno dei raid che ha preso di mira un deposito e altre infrastrutture ferroviarie. Restiamo all'estero, sono quasi 1000 i morti provocati dall'alluvione in Nepal al confine con il Tibet, un bilancio che è destinato ad aggravarsi, visto che i dispersi sono quasi 4000. Altre 1000 vittime si registrano, secondo i media cinesi, sul lato tibetano. Ora le previsioni meteo.
1: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore deboli piovaschi previsti tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio sole quasi ovunque, a parte isolati addensamenti nuvolosi a ridosso di Alpi, Prealpi e Appennini, con rischio di brevi piogge. L'appuntamento con ilmeteo.it torna nella prossima edizione.

0: Massimo Boldi, Christian De Sica, Ezio Greggio. Scusate, ma io riconduco sempre questa canzone qua un po' a tutto il mondo dei cinepanettoni. Un po' presto per Natale, solo il primo di settembre, ma di per sé è sempre un capolavoro. 1994, Scatman John con la sua Scatman, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2O. Quanti messaggi al 342-654-3210. Ma allora è vero che il primo di settembre in particolare è il momento del grande cambiamento anche lavorativo. Infatti stavamo raccontando di come il 78% dei professionisti italiani utilizzi il periodo estivo per valutare un avanzamento di carriera, un cambiamento. Ma non è solo una questione di prezzo, di stipendio e tutto quanto. Lorenzo ci scrive: ciao Davide, io ho iniziato un nuovo lavoro a metà agosto, nel pieno dell'estate. Sono salito a Monaco di Baviera per lavorare in un'azienda aerospaziale, un'occasione che a 50 anni non potevo lasciarmi scappare. Ci ascolta sempre in streaming, grazie per il nostro lavoro, ma siamo noi Lorenzo che ringraziamo te per questi messaggi. Ancora chi abbiamo?
1: Prego. Sono d'accordo col fatto che a settembre si inizia sempre qualcosa di nuovo.
0: Sì.
1: Ma se uno fa così, lo fa anche a Capodanno, poi lo fa anche a Pasqua. E quindi e via, che succede? Continua. Che uno inizia a settembre, smette a dicembre, ricomincia a gennaio, smette prima di Pasqua, ricomincia a Pasqua, smette prima dell'estate, e così non si finisce mai di fare niente.
0: No,
1: quindi
0: dai,
1: bisogna iniziare in qualsiasi momento dell'anno in cui si ha voglia di iniziare a fare le cose.
0: No? Esatto, forse è una questione anche che siamo un po' pigri e vogliamo rimandare al periodo vacanziero successivo le decisioni importanti.

0: pausa caffè.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana.

0: Ana del pet food.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

durante la nostra pausa caffè. Anche adesso ci vogliamo prendere qualche minuto per andare un po' a capire le reali motivazioni per cui sia proprio settembre il mese del cambiamento. Abbiamo raccontato, abbiamo detto, ci sono state delle testimonianze proprio alle nostre coordinate, dove settembre, il primo di settembre in particolare, può essere l'occasione per fare un grande cambiamento di lavoro. Ma a dirlo non siamo noi, sono anche proprio i dati alla mano da questo punto di vista. Sono dati dello stesso Ministero del Lavoro che ha sancito come settembre per le imprese italiane sia fondamentale per rinnovare il personale. Vi dico solo che c'è un dato importantissimo, stiamo parlando che le imprese italiane vogliono assumere 569.000 nuovi impiegati nelle proprie aziende, proprio per andare a iniziare un nuovo anno con le nuove progettualità. E chissà perché anche sempre lo stesso settembre sia il mese in cui si concentrano il 10% delle dimissioni totali.

0: te alle 10:55 minuti durante la pausa caffè su M2O, dove parliamo di come settembre sia veramente il mese del cambiamento o anche del rinnovamento. Non sempre per tutti è così. Sentiamo qualcuno,
1: la
0: prego.
1: Nel comparto scuola,
0: sì,
1: e da docente precario, ogni
0: certo
1: settembre per noi è veramente il mese del cambiamento, dell'instabilità, perché non sappiamo se innanzitutto se lavoreremo, dove, se riavremo la stessa scuola, lo
0: certo
1: stesso alunno, la stessa classe. Quindi sì, effettivamente cambiano tante cose per
0: diciamo
1: noi.
0: Diciamo che per gli insegnanti precari da questo punto di vista è un cambiamento spesso e volentieri non dovuto ad una loro scelta, cosa invece che succede per quel più di mezzo milione di persone che è ricercato dalle aziende qui in Italia, oltre al fatto che almeno 100.000 persone utilizzano il mese di settembre per dare le dimissioni. Ma tutto questo non è semplicemente una scelta di mercato, anche perché, diciamoci la verità, più offerte ci sono di lavoro, magari siamo anche un po' più spinti a cambiare qualcosa di noi, e non per forza da un punto di vista economico, anche per un miglioramento della nostra qualità della vita, un lavoro più vicino a casa, un orario più compatibile con i nostri interessi. Ma tutto, secondo gli esperti, nasce anche dal fattore vacanze, dal fattore ferie, anche perché proprio il periodo estivo non è che crea dal nulla questo desiderio di cambiare vita professionale, anzi sono tutti elementi che agiscono come lente di ingrandimento magari su riflessioni che sono già state fatte nel nostro cuore. Infatti, come dicono sempre gli esperti da questo punto di vista, prendere le distanze dalla routine lavorativa, anche per settimana o solo per pochi giorni, ci permette di guardare la nostra realtà, il nostro lavoro, la nostra vita con uno sguardo più disincantato e così capire se c'è qualcosa che non va e in questo caso darci la forza anche di cambiare.

0: Certezze nella vita, certezze musicali. Swedish House Mafia qui insieme a Lick & Lee con Happiness Is So Sad. Questa la canzone che chiude la nostra pausa caffè, ma di certo non interrompe la musica di M2O, visto che ricominciamo subito.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Martedì 1 settembre 2026, le 11:02 su Buongiorno, benvenuti e anche bentornati su M2O. Fermi, immobili, perché c'è Vanilla Ice.
2: L'estate di M2O suona

0: minuti. Vero Daniele?
1: E allora, ma che è stamattina? Si balla o si lavora?
0: Siamo degli elementi di disturbo molto interessanti, vero, da questo punto di vista. Beh, d'altra parte stai ascoltando M2O, più musica. E tra l'altro, se avete voglia di ballare insieme a noi, io posso consigliarvi il modo migliore per salutare quest'estate: continuare a ballare con noi in giro per l'Italia, visto che Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club porta l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche e importanti d'Italia. 5 tappe in 5 città diverse, colazione e musica elettronica per un party alla luce del sole all'aria aperta. Dalle 10 alle 14 del mattino, visto che anche domenica scorsa, il 30 di agosto, vi abbiamo fatto ballare a Riccione, ma questo sabato 5 settembre saremo a Bari con DJ Nuzzle, Danny Roma, Manrix, Pick & Mars. Domenica 6 settembre a Pescara, allo Stadio del Mare, con Nice 7 Cosmo Dance. Sabato 12 settembre a Genova, domenica 13 settembre poi grande chiusura in quel di Milano, nel piazzale della stazione centrale. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione fino ad esaurimento posti sulla piattaforma Dice. Maggiori informazioni sul nostro sito m2o.it.

Don't Give Up, detta proprio così, visto che è sì misterioso, ma non può rinunciare ovviamente alla sonorità della sua musica, che è anche quel tocco partenopeo che ci piace tantissimo. Siete in diretta su M2O, ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 nel nostro matinee, dove ci ritroviamo insieme a tutta la family del matinee, appunto, come sorta di festicciola dove andare a commentare le notizie della giornata. Grande pausa caffè, l'abbiamo fatta anche oggi al 342-654-3210, quanti cambiamenti il primo di settembre. Ma se rimanendo sempre in tema lavorativo, c'è qualcosa che vorrei affrontare con voi. Perché i lavori meno ambiti degli under 35 ormai sono quelli dei professionisti? Non ci sono più appartenenti alla Gen Z che vogliono fare gli avvocati o i commercialisti. Anche perché un po' a ripensarci, non so quanti bambini o quanti ragazzi o quanti poco più giovani abbiano proprio il sogno di fare l'avvocato. Io proprio per niente. Poi vabbè che lo sia diventato è tutto

Tantissimo questa canzone, un po' come tutto il loro repertorio, perché dopo il grandissimo successo della loro hit globale Magnetic e The Bauza sono tornati con Lose Myself. Questo il titolo dell'M2Hot, novità appena ascoltata alle 11:15 minuti qui in diretta su M2O, dove ci sono io, sono Davide Rizzi. Ma prima di addentrarci un po' sui lavori sperati e sognati dalla Gen Z, forse ci siamo dimenticati qualcosa, forse non ci siamo ricordati di menzionare le nostre coordinate 342-654-3210, appunto per i sogni da ragazzini o il sogno che sognavate da fare quando eravate più giovani e se ovviamente l'avete realizzato meno. Ma non tanto questo, perché io mi sono dimenticato di ricordare che c'è ancora in palio il nostro Play With Us, il momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa, oggi con quella di LB1, I Need a Sign, Show Me Love. Quindi quando risentirete quella sonorità anni 90, probabilmente indicherà il momento giusto per inviare il messaggio con scritto o detto Play With Us, nome e cognome e tutto quello che vorrete. In palio abbiamo ancora per poco, ve lo dico, l'ormai iconico parasole di M2O, lo zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Ecco, il Play With Us può arrivare in un momento a sorpresa, da qui a mezzogiorno, quindi bisogna sempre stare attenti. Nel frattempo non mancherà mai la musica e la voce di Kenya Grace.

0: Un pochito di musica latina che ci sta, visto che ancora è estate. Che vedo con la graziosa appena ascoltata alle 11:22 minuti. Ma allora, la Gen Z, i giovanissimi, che cosa sognano di fare da grandi o forse che cosa stanno facendo? Perché ne stavo parlando adesso ovviamente con il mio adorato e immancabile Edoardo Re, che è tornato brillante. Stavamo raccontando di come quando uno sia un bambino e ha il lavoro dei sogni, poi realizzarlo è un bel problema poi, perché non riesci più a immaginare nient'altro di te stesso.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

scusate, ma con questa canzone, Bello Orizzonti, mi sembra di capire che anche noi siamo entrati nel vivo del programma. Vero Albertino? Beh, perché è proprio questa la sigla di quando si entra nel vivo del programma di Albertino Everyday, che tornerà proprio la prossima settimana dal 7 settembre qui su M2O. Dai, ancora qualche giorno e poi torniamo anche noi tutti al lavoro. Ma parlando sempre di lavori, come stavamo facendo, possiamo dire che i lavori più ambiti sono cambiati? No, perché c'è un dato che ci ha impressionato e volevo confrontarmi con voi, con le vostre opinioni, che generosamente mandate sempre al 342-654-3210. Infatti c'è un osservatorio delle libere professioni, ossia fatto da Confprofessioni, che ha presentato a luglio un rapporto dal titolo Generazioni a confronto tra demografia e redditi. Il dato di partenza è molto semplice: il mondo della libera professione sta invecchiando molto più in fretta rispetto al mercato del lavoro. Questo perché, secondo i dati del 2025, i giovani sotto i 35 anni, che rappresentano il 24% dei lavoratori dipendenti, ma tra i liberi professionisti crolla la quota e arriva al 16%. Di fatto

solo chi era in vacanza con me può capire quanto io abbia amato la canzone dei Prospa, Free Your Mind, insieme a quella di Ugel. Devo dire che sono un po' le due canzoni dell'estate che facevano venire voglia di far festa, e per fortuna l'abbiamo riascoltata anche qui. Martedì 1 settembre 2026 su M2O. Free Your Mind entra in testa e secondo me ce la porteremo avanti ancora per un bel po' di mesi, perché è bellissima. Intanto stiamo raccontando di come siano cambiate le ispirazioni, le vocazioni, i sogni, soprattutto degli under 35 a livello lavorativo. Non vogliono più fare i liberi professionisti. Ma qual è la ragione? Non c'è più ambizione? Si vuole solo il posto fisso, come diceva Checco Zalone? Beh, è soprattutto una questione di redditi, e tra poco vi spiego.

era, che mondo, dal 1990 anche un canto gregoriano che accompagna la produzione musicale di Enigma. Sadness, questa è la canzone che avete ascoltato dalle 11:36 minuti per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate

è più basso e allora le persone preferiscono andare a cercare un altro lavoro. Ora vorrei dire anche un'altra cosa: perché non si parte a volte dalla vocazione, dalla propria passione? Come primo punto di riferimento giustamente si mette sempre il lato economico e il guadagno, senza però capire che magari una determinata professione può andare ad ingranare, può iniziare a far guadagnare di più nel corso di un po' di anni, perché sono tutte professioni che richiedono una sorta di specializzazione. È giusto l'ambizione, è giusto avere anche i soldi, però magari le opportunità di crescita si possono avere dopo qualche anno e i risultati lo si vedono dopo un po' di fatica. È un altro tema che abbiamo sempre affrontato anche nella scorsa stagione ed è qualcosa di interessante. Tuttavia, però, dati alla mano, anche lo stesso governo ha voluto intervenire, visto che non ci sono più persone che abbiano tutto

Repubblica proprio all'inizio di agosto. E ora si attende un passaggio alla Camera per capire che se queste novità saranno approvate ci sarà un rimborso spese obbligatorio per chi fa il tirocinio, con la possibilità non ancora di introdurre un compenso vero e proprio. Mi sembra proprio il minimo nel 2026.

0: musica, sì, ma la questione ambizione e lavori futuri, insomma, verrà ritrattata. Ora però, bagno di cultura generale.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
4: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
3: Termini e condizioni sul sito.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: We are M2O.
8: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica pa' serle.
7: We play.

classico della musica. Ariana Grande e la sua Break Free ci porta alle 11.47 minuti, dove su M2O vogliamo fare il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato le sorti del nostro mondo, ma anche del cinema in questo caso. Perché il primo di settembre, ma del 1902, debuttava il primo film di fantascienza. Manco esisteva come genere. Proprio nelle sale francesi infatti usciva Viaggio nella Luna. Tra l'altro non solo una rivoluzione a livello di genere, ma anche una rivoluzione proprio di tecnica cinematografica di ripresa.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma quanti siete a giocare con Play with us? Secondo me perché avete riconosciuto un po' un grande classico degli anni 90, Show Me Love, ripreso da LB1, I Need a Sign. Questa è la canzone di Play with us per tutta la giornata che vi premia ormai con l'iconico parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers che vanno a
3: Play with us. Lo voglio vincere, vi prego, vi prego, vi prego. Mary da Forlì.
2: Mary, hai vinto tu, brava.
1: M2O, M2O.
0: More music.

0: come dici Frank?
1: E anche oggi si vince domani.
0: Ma no.
1: Play with us.
0: Ma no.
1: Modern.
0: Ma Frank, non devi aspettare domani, eh. Ancora tante opportunità oggi. Vedo anche Isabella lì già pronta e tra poco potrai giocare anche con lei a Play with us. Ancora bagno di cultura generale, fatti della storia avvenuti oggi, primo di settembre. Benissimo, perché oggi, ma nel 1985, avveniva il ritrovamento del relitto del Titanic. Non pensavo così praticamente a... negli anni recenti. Sempre oggi, primo settembre, nel 2008, Google annunciava la nascita del suo primo browser.

0: versione remix dei nostri amici Medusa, Passo Ben Solto, questa la canzone che avete ascoltato e chiude le tre ore di diretta insieme su M2O. Ma ora io vorrei approfittare della presenza qui di una giovanissima collega, Isabella.
1: Sì.
0: Isabella, visto che parlavamo un po' degli under 35 in generale, tu cosa sognavi di fare da bambina?
1: Io volevo fare la cantante, ma sono stonatissima e quindi ho ripiegato sulla conduttrice.
0: No, allora, adesso stai qui e ci fai una solo qualcosa a cappella, canti immediatamente.
1: Aiuto.
0: Isabella, a domani, ciao!
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
1: Cioè non è che non voglio, è che ve la vorrei risparmiare, ma un secondo proprio. Va bene, grazie Davide, ciao, mezzogiorno in punto, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3, vai, ci sono i 3 non stop.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: questo Remedy su M2 a mezzogiorno e 8 minuti di questo martedì 1 settembre. Oh, è cominciato settembre, quindi tutto quello che avevamo rimandato a settembre ci sta guardando con sospetto e anche con un po' di attesa, come per dire e quindi? E allora? Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3 tutta la settimana, da mezzogiorno alle 3 insieme qua su M2O. Il numero è sempre quello, 342-6543-210, che vi servirà anche per il Play With Us. Subito però ci ascoltiamo una canzone nuova, l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova, ogni ora ce n'è una. Eastside Girl è il titolo della canzone appena ascoltata, quindi se la volete riascoltare, ecco questo il titolo. Era l'M2 Hot qua su M2O.

intitola Aperture, questa canzone di Harry Styles ascoltata a mezzogiorno 17 qua su M2O, l'ha cantata ovunque praticamente nel mondo, anche nel suo Wembley. È stato molto bello quel momento. Mezzogiorno 17, subito Robin Schulz.

0: Robin Schulz, Take It Slow su M2O. Se stavi cercando una sorta di messaggio subliminale dall'universo, sappi che è stato proprio questo. Te l'ha detto Take It Slow, cioè prendila con comodo, con calma. Sì, è il primo settembre, quello che avevi detto a giugno che avresti fatto oggi. Forse è il caso che cominci a farlo, non lo so. Poi io, decisione tua, eh. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3, rimani qua.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due.

0: posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: di Anna White Girl Wasted su M2A, mezzogiorno e 28, buon martedì. Mi stava venendo in mente di dire buon lunedì, in realtà è un martedì, però essendo il primo giorno del mese attesissimo praticamente per ricominciare qualcosa, boh. Va bene, primo di settembre, ciao, io sono Isabella, stiamo insieme qua su M2A fino alle 3. Se siete appena arrivati, benvenuti. Se è proprio la prima volta in assoluto che ascoltate M2A, siete anche fortunati, perché capitate in un momento particolare. Noi alla mezza d'ogni ora qua su M2A ascoltiamo una canzone del passato. Arriva l'M2 Old.
1: M2 Old. I pass through noise and silence. I walk alone. It's a beautiful day. It's raining and it's cold. Reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. I pass through noise and silence. I walk alone. It's

1997, quando sbancavano i Tamagotchi, ve li ricordate? In quell'anno uscì anche questa canzone qua, Let a Boy Cry, la canzone L'M2 Old di

canzoni più famose di John Legend, All of Me, però versione remixata da Tiesto. L'avete ascoltata qua su M2A a mezzogiorno e 37 di questo martedì 1 settembre. Lo senti? Lo senti questo ritmo qua? Questa canzone l'abbiamo ascoltata moltissimo e vi è piaciuta e ci è piaciuta tantissimo, perciò abbiamo detto: ma sì, ma sai cosa, perché non riascoltarla? Another Talk to You qui su M2A.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Umbrella Crew.

0: Nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le

Ai, Joel Corry, Whisper su M2A, mezzogiorno e 48 di questo martedì primo di settembre. È cominciato un nuovo mese, ma non perdiamo le belle abitudini, perché comunque 342-6543-210, il numero è sempre quello. Per buone abitudini intendo un po' di farci, di aggiornarci tra di noi per sapere un po' che cosa si fa, dove si sta. Molte persone come Francesca da Roma sono di ritorno, hanno scelto di ritornare dalle vacanze durante la settimana per evitare il traffico. Fate sapere, mi raccomando. A proposito di viaggi e di cose che si possono fare quando sei in vacanza, c'è una nuova tendenza, una nuova attrazione che si può trovare in giro per il mondo, quasi ovunque. Un nuovo modo di viaggiare che sta avendo tantissimo successo e si chiama Grocery Store Tourism. Consiste in cosa? Nel visitare i supermercati locali quando vai all'estero. C'è un 77% più o meno dei viaggiatori che ama esplorare i negozi di alimentari all'estero. È una vera e propria visita, come se vai a visitare un monumento, vai a visitare i supermercati. Questo perché non è solo, diciamo, un concetto tipo vado a fare la spesa perché mi serve quella cosa, punto. Ci vai, pare, per entrare entri in un supermercato per capire quali sono le abitudini, piuttosto alimentari, ma anche abitudini magari beauty routine, eccetera. Insomma, ti piace fare questo tipo di turismo, pare, per scoprire veramente la cultura. In tanti posti i supermercati vanno fortissimo, tipo a Parigi, ma anche se vai in Finlandia. Addirittura in Finlandia un supermercato è stato registrato, primo al mondo a essere registrato come attrazione turistica su TripAdvisor. Quindi quando vai all'estero vai anche al supermercato.

Song di Bob Sinclair su M2O, mezzogiorno e 56. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Questione quindi turismo nei supermercati. C'è chi come Francesca da Pistoia dice: io lo faccio sempre quando vado in giro all'estero. Certo, scopri la cultura. Non dico molto di più, ma quasi. Subito Dance Dance Dance.

0: con questo ritmo qua che stiamo ascoltando M2O, Luna di questo martedì. Lauren, I Can Stay Forever.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Un po' dappertutto, ci trovi dove ti pare. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio a tutti. Sì, è ora di pranzo, dai. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Senti che arriva l'M2 Hit.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O. Stay, rimani, rimanete qua, ma certo, lunedì 10 di questo martedì 1 di settembre. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Mi stavo domandando, no, ma chissà quante persone in questo momento magari sono in pausa pranzo, hanno preso l'auto per andare a mangiare o a casa in qualche locale vicino al posto di lavoro e stanno ascoltando M2O. Secondo me qualcuno che

Allora lo vedi che il presentimento era giusto. Ci sono alcune persone che ce lo scrivono al 342-6543-210, tipo Elisa che ci scrive da Torino, dice: ciao Medua, effettivamente io ora sono in pausa pranzo, sto andando a casa e nel tragitto casa-lavoro vi ascolto pranzo e poi torno da voi. Don't Believe It era il titolo della canzone appena ascoltata, era la novità dell'una di oggi. Senti qua, ma che bel ritorno, Blackberry, Tom Jones. Oh, Black-

ascoltato in questa canzone? What a Life, cioè Fisher, alle 13:19 qua su M2O, subito No Broke Boys, Disco Lines.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica

0: hit.
1: All weekend hit.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Per Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

Work in Cremont, Serena Brancali dei Colors insieme in Partenope. L'abbiamo ascoltati insieme appunto a 1:30 qui su M2O in questo martedì 1° di settembre. Nuovo mese è cominciato, nuovo impegno, vecchi impegni rimandati che sono tornati e ci hanno detto: oh, allora mi avevi detto che mi avresti rimandato a settembre, oggi che scusai? C'è quella cosa che avete rimandato a settembre che oggi vi siete ricordati di dover fare e avete detto: vabbè, ma la lascio ancora un po' lì? Ecco, secondo me sì. Alla mezza d'ogni ora qua su M2O si ascolta una canzone di qualche anno fa, questa è del 1999, subito c'è l'M2 Old.

Name Say My Name. Quante volte l'abbiamo ascoltata questa canzone? Moltissime volte, specialmente nel 99, che è l'anno in cui è uscita. In quell'anno lì la TV faceva conoscere Chi vuole essere milionario. Era Say My Name delle Destiny's Child dell'M2 Hold.

Stardust, Benny Benassi, Golden Nights su M2O all'una e 40 di questo martedì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3 qua su M2O, su

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad. Mancano 9 minuti alle 2 di questo pomeriggio, il primo giorno di settembre. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Poi c'è Andrea Mattei che vi terrà compagnia appunto per le prossime ore. A proposito di cose che accadono spesso, ma non troppo, vi è mai capitato di riposarvi, di svegliarvi improvvisamente, di dire no vabbè, ma che perdita di tempo, di cominciare magari a fare subito qualcosa? Cioè, il senso è, vi è mai capitato di non riuscire a rilassarvi fondamentalmente? C'è un paradosso che sta emergendo principalmente tra i millennial, quindi quelli nati negli anni 90 più o meno, ovvero che il 70% di loro, di noi, si mette in mezzo, non riesce a rilassarsi perché pensa che riposare sia una vera e propria perdita di tempo. Ma perché? Qual è il motivo? Stress sicuramente, burnout lavorativo e anche quella che si chiama la pressione sociale ad essere sempre produttivi, la famosa FOMO, no? Fear of missing out, che abbiamo conosciuto in questi anni, ovvero la paura di perdersi qualche evento o qualcosa. Ecco, la cosa di essere sempre produttivi ci impedisce di rilassarsi veramente. C'è stato questo studio, tra l'altro, che riporta alcuni dati interessanti, tra cui il fatto che il 29% dei dipendenti italiani, attenzione, quando sono in ferie, pensano al lavoro, mandano le email, fanno cose, invece di rilassarsi continuano a lavorare e poi ovviamente tornano al lavoro magari più stanchi di prima. In questa questione sono intervenuti anche degli psicologi spiegando che il riposo non è un premio ma una necessità biologica. Ci è voluta la spiegazione proprio perché abbiamo fatto proprio nostro questo tema del tipo devo essere sempre produttivo per forza. Se non ti sei convinto, non ti sei convinta dopo aver sentito queste parole, cioè del fatto che comunque ti devi riposare una volta ogni tanto, forse ti aiuterà la frase che tutti siamo utili e nessuno indispensabile. Boh, spero di averti aiutato. Hey, it's Kygo.
1: M2O. New musica.

Si antes te hubiera conocido su M2O, quando mancano due minuti alle due di questo pomeriggio. Spero di averla pronunciata correttamente. Quando ci sono questi titoli un po' così mi sento un po' sotto esame. Hai presente quando eri a scuola e avevi l'interrogazione della lingua straniera? Dicevi no, non lo so, non me lo ricordo. Più o meno, vabbè, ci abbiamo provato. Subito c'è Sigala Sweet

0: Loving Sigala. Su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Un minuto dopo le due. Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 3. Ricominciamo con i 3 non stop subito.
1: M2O. Enjoy your-

0: modo per cominciare il pomeriggio. Dark Beat, le 2:10 di questo martedì 1° di settembre. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Che fate? Come va? Con chi siete? Perché soprattutto non è che mi voglio fare troppo gli affari tuoi, però forse un pochino, vabbè, scegli tu. 342-6543-210. Non sto dando i numeri, vi sto dando il numero che vi servirà anche per il Play With Us, che da qui alle 3 sicuramente ci sarà. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget, quindi attenzione, orecchie belle aperte. Ogni ora su M2O ascoltiamo una canzone nuova, la M2 Hot.
1: M2

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo, è arrivato come sempre il momento del Play with us. I più fortunati si portano a casa qualcosa, in questo caso i nostri gadget, incluso il nostro ambitissimo parasole. 342-6543-210, questo è il numero al quale fare riferimento. Come avrete capito, la canzone alla quale fare attenzione oggi è quella appena ascoltata, I Need a Sign. Mi raccomando, quando l'ascoltate oggi, mandate subito un messaggio scritto vocale per cercare di portarvi a casa qualcosa. Se ci avete provato e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché ci sarà insomma tempo anche durante la giornata. Sentiamo un po'.
3: Play with us, sì? Dino da Varese. Ciao Isabella.
2: Molto bene, ciao Dino.
0: M2O DJ Station. More music. M2O.
1: More music.
0: Più musica.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

Money Back su M2O, alle 2:30 di questo martedì 1° di settembre. È cominciato un nuovo mese. Ciao, sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 3. Poi vi lascio con Andrea Mattei, che insomma vi porterà verso le prossime ore. 342-6543-210, questo è il nostro numero. Per quanto riguarda il Play With Us, vedo che continuate a mandare messaggi, però c'è già stato per quello che mi riguarda. Però se volete ci potete provare con Mattei tra poco, comunque in generale tutto il giorno, tutti i giorni, lo sapete, tutti i giorni, tutte le ore, alla mezza per la precisione, abbiamo l'M2 Hold.

Nel 1994 usciva la famosissima serie TV Friends, tra l'altro sta rientrando in voga anche in questo momento, le nuove generazioni la stanno conoscendo, e nello stesso anno usciva questa canzone, Move Your Body, l'M2 Old delle 2:30 su M2O.

Sophie Tucker, One on One era il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O, quando mancano più o meno 23 per la precisione minuti alle 3 di questo pomeriggio, in questo martedì che sembra tanto lunedì perché è primo di settembre. State ascoltando M2O, subito c'è Peggy Goo.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari in Largo Giannella per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: We are.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

John era il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 3:13 proprio in questo momento, martedì 1 settembre. Buon pomeriggio a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3, poi ci sarà anche Andrea Mattei che vi terrà compagnia per le prossime ore. A proposito di estate, di viaggi, quanti all'ascolto hanno viaggiato quest'anno con il proprio animale?

domestico. È una scelta che diciamo ogni anno divide sempre un po', perché c'è chi dice no, lo lascio magari in una pensione di fiducia, persone di fiducia, invece chi dice no, assolutamente il mio animaletto viene con me. Se foste stati, o magari in realtà siete andati davvero in Giappone, avreste notato che quest'anno c'è stato un nuovo trend. Viste le elevatissime temperature, non solo in Giappone, in tutto il mondo, a Tokyo è esplosa una moda, la moda dei giubbotti con l'aria condizionata per cani e gatti. È un'invenzione abbastanza particolare, perché è una sorta di tuta refrigerante per gli animali, che è ispirata, per capirci, ai gilet ventilati, ok, che si usavano una volta. Praticamente è fatto così: ci sono due ventole a batteria che aspirano aria sotto il vestito, poi c'è un pacchettino di ghiaccio nel colletto che la raffredda e il flusso circola intorno al corpo dell'animale, ed è lì che c'è, diciamo, l'effetto condizionatore, più o meno. Il risultato è una riduzione della temperatura di circa 4 gradi, quindi comunque una cosa abbastanza, insomma, in 40 arrivare a 36 è già tanta roba. Prezzo, parliamo di poco più di 50 euro, e chi l'ha provata dice che è una cosa molto molto interessante. Come sempre ci saranno persone d'accordo, persone non d'accordo, però intanto, se siete interessati a questo genere di cose, date un'occhiata.

0: feel?
1: A voglia.
0: A voglia.
1: Come si dice a Bolzano.
0: Esatto, ragazzi, in onda ci sono due romani, so de Roma 60.
1: Sì, sì, però un pochino, tu, dai. Tu sei quello più vero.
0: Quello più vero? Okay. Perché? Ah, tu fuori Roma.
2: Io Roma sono.
1: Ma vabbè, mannaggia. Comunque, detto questo, io direi che cedo il testimone ad Andrea Mattei. Sei
0: Grazie.
1: Pronto?
0: Sono pronto.
1: Come sempre. Noi ci sentiamo domani a partire da mezzogiorno su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao!
0: Su M2O.it. Ma prima o poi partirà. Ciao. Yes we are. Grazie Isa, ci vediamo domani in onda con Mattei fino alle 6 del pomeriggio.
3: L'estate di M2O suona così.

0: liquid spirit.
1: Get down and take a drink.
0: Questa canzone la possiamo mettere nella categoria canzoni che molto probabilmente ti aiutano nel momento critico della giornata, anche se il sound è elegante, anzi è proprio un genere musicale elegante. Gregory Porter.
2: Non esiste un genere musicale elegante.
0: Mannaggia, io pensavo di sì. Ma cosa vuoi, intelligenza artificiale? Lascia stare, lascia stare. Era la terza canzone del Non Stop. Il momento critico è quando hai mangiato e subito dopo arriva un po' di sonnolenza. Ed è per questo che interveniamo noi, come dire, a gamba tesa. Anche oggi, fino alle 6 del pomeriggio, come tutta la settimana, dalle 3 alle 6 per questa settimana. Poi la prossima ci sentiremo tranquillamente alle ore 19. Cosa abbiamo di fronte a noi? Una novità musicale e loro sono i The Bowser.
3: M2 Hot. Le hit di domani.
4: The

0: volevo portarmi una camicia elegante per questo inizio di diretta qui nel primo pomeriggio di M2O. The Bosa con Lose Myself. Siamo in Norvegia, come si vede dalle immagini.
1: Ma quali immagini? Siamo alla radio.
0: Vabbè, è uguale, tu immagina. Arrivano esattamente da lì, dalla Norvegia, li abbiamo sentiti in onda su M2O. Era l'M2Hot.

0: solo hit nel weekend di M2O. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: qui hai capito o no?
1: Era un Samurai J un po' con un featuring di Cannavacciuolo in onda su M2O, 15 e 29 minuti sta arrivando l'appuntamento M2 Old.
2: Che si fa oggi? Sì. Il bar si apre prima,
1: è vero, il bar,
2: ieri poi nemmeno l'ultima mezz'ora,
1: è vero Gianni, ieri poi alla fine hanno i sindacati hanno incrociato le braccia, come quella frase che si sente ogni tanto nel notiziario. Vedremo se apriremo il bar magari un po' prima dell'ultima mezz'ora. Nel frattempo dal passato arriva l'M2 Old con Joy Salinas.

Salinas, lei ha fatto un salto quantico nella sua vita. Il salto quantico è praticamente quando fai un cambiamento sostanziale. Lei dalle Filippine si è trasferita in Italia alla fine degli anni Ottanta, cantante, e quindi ha iniziato a cantare, a sgomitare a dovere, e nell'inizio degli anni 90, nel 91, ha tirato fuori Rocky Romance, che ascoltiamo ancora oggi con molto piacere. L'appuntamento M2 Old, che ti regala sempre delle gioie e che tornerà con noi fra un'ora.

0: is in the house.
1: Vado
0: alla macchinetta del caffè. Se qualcuno vuole venire, che non ho il vassoio per prendere tutti i caffè. Tiesto e Don Diablo Chemicals in onda su M2O. Tiesto è uno di noi. C'è l'appuntamento del lunedì con Dance With Us e con i

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: DJ Mag Session Alok.
0: Solo su M2O.
3: Per Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi

every day. L'estate su M2O suona così.

0: io sento delle voci.
1: Scusa, ma il bar quindi è aperto?
0: Davvero?
1: Oh, grazie.
0: Scusate, il bar è aperto, scusate un attimo.
1: Mi fai un latte e menta, per favore? Sì.
0: Poco ghiaccio, grazie. Poco, grazie. Barry Can Swim con Dance in onda su M2O.
1: Grazie. Mettilo là, grazie.
0: Grazie. Mai appoggiare il bicchiere con qualcosa dentro vicino al mixer, altrimenti io poi gesticolo molto, quindi salve, siamo in onda, quasi arrivati alle 4 del pomeriggio, in onda su M2O, nell'orario di Ilario. Mandiamo un saluto a Ilario, si sta riposando e tornerà tutto alla normalità poi dalla prossima settimana. Oh yeah! Allora, quali di queste attività hai fatto recentemente? Ce n'è una, mamma mia, perché gli amici psicologi dicono che in questo momento di cambiamento, quando si ritorna alla vita normale, si fanno delle cose, tipo cancellare foto e video per liberare la memoria del telefono, che è una di quelle cose pallose, mamma mia, cosa fai in 3 ore di viaggio in treno? Questo, cancello le foto e i video per liberare la memoria del telefono, e poi delle volte è una scelta difficile. Poi, seconda attività, valutare l'acquisto di un nuovo elettrodomestico, ci può stare, tipo una nuova macchinetta del caffè, oppure cambiare qualcosa del tuo aspetto. Da uomo diventi donna. No, quello sarebbe un po' troppo, magari i capelli o altre cose che riguardano appunto il tuo aspetto. Cancellare foto e video per liberare la memoria del telefono, ce l'ho. Valutare l'acquisto di un nuovo elettrodomestico, non ce l'ho. Cambiare qualcosa del tuo aspetto, ce l'ho. Ce l'avrò giovedì. Fammi sapere quali di queste 3 attività hai fatto recentemente. Vediamo come siamo messi. 342 654 3210.

0: Sì? Giuseppe?
1: E recentemente in realtà sì, ho cancellato un po' di numeri di persone che tanto non mi va di sentire e
0: brava,
1: che non mi chiamano.
0: Brava.
1: Quindi ho fatto una bella pulizia.
0: Bravissima! 100 minuti di applausi per questa ragazza. Io invece quei numeri là li tengo lì.
2: Prendi, non ti dobbiamo dimenticare di quei nomi.

0: Urana. Paura?
1: Persone incappucciate?
0: No, dalle nostre parti no.
2: Matteo?
0: Sì.
2: Io ho cancellato le mail.
0: Bene.
2: Tutti gli spam, tutte quelle cose lì.
0: Attività noiosa.
2: Poi venerdì faccio il cambiamento su me stessa.
0: Ah sì? Cosa?
2: E poi comunque gesticoli, perché sei un gemelli e poi sei italiano. Io sono gemelli e gesticolo tantissimo. Comunque sono io da Milano. Ciao.
0: Io da Milano, siamo noi, gesticoliamo e siamo pronti.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Avvisiamo la gentilissima clientela che siamo arrivati alle 16:01.
0: Siamo in onda su M2O con Andrea Mattei questa settimana dalle 3 alle 6 del pomeriggio. Ripartiamo, vai!
4: M2O. Enjoy your summer.

del non stop. Allora, queste tre attività, vediamo quale hai. Le attività di settembre sono: cancellare foto e video per liberare la memoria del telefono. Mamma mia, quanto è noiosa questa attività. Valutare l'acquisto di un nuovo elettrodomestico, potrebbe anche essere un aspirapolvere o una macchinetta del caffè. Cambiare qualcosa del tuo aspetto. Tra poco metteremo in onda i vostri messaggi. Nel frattempo, anche in quest'ora arriva una novità musicale. Sentiamo! M2 Hot

petto, sembra molto i Maneskin ma un po' più capelloni. Loro sono una band inglese, Muna, con Eastside Girl, novità musicale su M2O.

0: quando stai ballando questa canzone ti dice ai ai ai ai ai. Joy Corry in onda su M2O Whisper.
1: Chi c'è? Mattei?
0: No, no, no, sono andato al bar. Potete dire a questo ascoltatore che sono al bar? Così, giusto per dire.

0: È a Ginevra. Che mix particolare. Uno spagnolo in Svizzera, la nuova serie televisiva che potrai sentire alla radio. Ma come, scusa? E allora? Famax all'interno della nostra playlist in onda su M2O. Ti dico, stai qua perché torneremo tra poco con la nostra musica. Oh yes!
1: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland, Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland, Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland, Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

cavallo di Goya. No, è un quadro di Goya. In onda su M2O, Fabri Fibra, siamo arrivati alle 16:30 minuti. Questo vuol dire che c'è una c'è che c'è un altro M2O che sta per arrivare, ma è molto felice. Una canzone storica del passato, ho letto una sua intervista recente in cui lei, Alexia, diceva: qualcuno non credeva in me, diceva che non avrei più continuato dopo la danza, invece sono ancora qua. E infatti lei fa concerti su concerti. La sentiamo.

1999 e adesso ti stupirò con effetti speciali. Andavamo in giro con la maglietta, la doppia maglietta, ma in realtà era un'unica maglietta, perché c'era una maglietta a manica corta cucita una manica lunga. Era proprio quell'anno là. L'M2 Old che tornerà fra un'ora.

momento di David Guetta in cui c'erano anche Black Eyed Peas come ospite, c'è un momento molto bello, molto divertente, in cui David Guetta per errore rallenta la canzone che stanno cantando live i Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Quindi a un certo punto loro, che sono dei professionisti, hanno continuato a cantare, ma tutto in slow motion. È stato molto divertente. Yeah.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Colors, la versione remix che senti in onda su M2O con il vociare, perché abbiamo la porta del bar, è rimasta aperta. La versione remix, dicevo, è di Addal, Paola anche.
1: Ehi Andrea, dato che il bar è aperto, caffè doppio per stare svegli.
0: Va
1: ciao
0: bene.
1: Paola da Umbertide.
0: Un attimo che devo chiedere, devo sempre chiedere. Perché devo sempre chiedere? Scusa, un caffè doppio. Doppio. Paola è il nome, scrivi, vai. Così te lo scrive sul bicchiere, capito Paola? Così non ti puoi sbagliare, come nelle feste di quando eravamo ragazzini e scrivevamo il nome sul bicchiere di plastica. Ovvio, per non usarne 100. Stiamo parlando qua delle attività che si fanno nel mese di settembre. Probabilmente una di queste tre è tua. Io ne ho due su tre. La prima è la più pallosa, probabilmente la prima invece è estiva, più delle vacanze, ovvero cancellare foto e video per liberare la memoria del telefono. Vale lo stesso, come suggeriva un'ascoltatrice, cancellare le email spam, perché se non le cancelli si intasa la casella di posta elettronica e non arrivano più le mail. A me succede sempre, perché io non voglio cancellare queste spam, perché è tempo perso, mannaggia. Comunque la prima attività è questa, cancellare foto e video per liberare la memoria del telefono. La seconda è valutare l'acquisto di un nuovo elettrodomestico, perché nel mese di settembre magari c'è anche quest'idea. Oppure terza, cambiare qualcosa del tuo aspetto. L'aspetto psicologico di queste tre attività è molto importante. Tutte e tre danno una sorta di spinta verso il futuro. Quale hai di queste tre? Fammelo sapere, 342-654-3210. M2O.

0: musica.
1: Musica super top.
0: Grazie, gentilissima, delicatissima. La versione remix di Medusa in onda della nostra playlist. Ma ora c'è Pitbull.

0: all'interno della nostra playlist What a Life e noi ricominciamo tra poco.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
1: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Oh, avevo voglia di fare un tuffo, ma non sai quanto. Vamos. Siamo in onda su M2O con Andrea Mattei. Fino alle 6 del pomeriggio possiamo ripartire.
10: State di M2O su

0: sua musica, lui, il suo mondo. Waiting for love. Stai aspettando l'amore? L'amore arriverà. Segno dell'acquario.
1: No, ma che ne so.
0: No, facciamo così. Quello che non è arrivato oggi arriverà domani. Ok? Vale un po' per tutti i segni, vale un po' per tutti noi. Waiting for Love è la terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Ciao! Stiamo parlando di queste attività, ce n'è una che... Ma guarda questo ascoltatore, che pazienza che ha!
2: Stefano da Rozzano.
0: Ciao!
2: Allora, io sì, d'abitudine tutte le sere,
0: sì,
2: prima di addormentarmi, vado nella posta elettronica e elimino tutto ciò che c'è nel cestino e nello spam.
0: Ma
2: per
0: come
2: tenere
0: fai?
2: Libero. Questa direi che è la mia attività quotidiana.
0: Ma secondo me, ciao Stefano, è anche un buonissimo metodo per addormentarsi, cioè fare una cosa noiosa potrebbe anche così agevolare il sonno. Proviamoci. Arriva una novità, vai!

sta letteralmente sgomitando, e una gomitata ogni tanto la dà anche a David Guetta. Lui è John Summit, lo riconosci perché ha la canottiera e le braccia fisicate, ed era l'M2 Hot.

Dadanda, 17-20 minuti, siamo in onda su M2O, More Music, baby. Andiamo a New York, nel centro di Manhattan. C'era questa discoteca danziteria che ha fatto esibire Madonna.

Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: ci siete? Siete caldi? Avete sete?
1: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti.

0: E con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: è il suo nome, cioè è il nome d'arte, che è una sorta di anagramma, codice fiscale del suo nome e cognome. Ci sono un po' di parti del suo nome e un po' del suo cognome. Take Me Back, sentito in onda su M2O.
1: Ciao, fammelo vincere un Playoidas.
0: Bello, ma io te lo farei anche vincere, ma lo sai che il Playoidas arriva a sorpresa. Però, visto che siamo in onda fino alle 6 del pomeriggio, prima delle 6 dovrebbe arrivare, quindi questa è una bella notizia. Ora però torniamo nel passato, perché abbiamo il nostro appuntamento M2Old e loro sono i Phoenix. M2Old.
2: I can track and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag and drag

0: If I ever feel better, I go to the disco, risponde l'altro amico. I Phoenix nella versione remix in onda su M2O dal passato. L'appuntamento è l'M2O Old, che non delude mai, che regala sempre delle gioie e che tornerà anche nella prossima ora in onda.
1: Più musica. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo, allora. Eccolo, il rumore della felicità è questo, senti? È la cartelletta che si è quasi spaccata, ma non sono stato io. Abbiamo in regalo il parasole di M2O, più lo zainetto, più il portachiavi, più il frisbee, più gli stickers, tutto griffato M2O. Chi sei? Dove sei?
3: Play with us, hey. Noemi, Cristian e Nathan da Cinisello.
2: Cinisello? La C con la mano, da dove veniamo? Vi siete appena aggiudicati il Play with us.

0: Parigetta.
1: Prezioso, lo scaccia nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ time
2: su M2O.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Vai Robin, Robin Schulz in onda su M2O. Siamo quasi arrivati alle 6 del pomeriggio, sta per arrivare Vittoria Hyde. Stiamo parlando di queste attività, ma adesso dobbiamo fare una parentesi per dedicare qualche minuto a una notizia che mi ha fatto ridere tantissimo durante il corso di questa estate. Più o meno 2 settimane fa ho letto questa notizia, il titolo è molto bello. Serata, anzi Italia, innanzitutto il luogo. Serata tra scambisti finisce nel caos con i clienti che scappano nudi. Hanno organizzato nel Viterbese questa serata in cui ci si scambiava, come dire, il colore dei capelli. Qual è il tuo colore preferito? Ci si scambiava un po' di pareri e poi, c'è anche mia moglie. Ah, quella è la tua? Facciamo a cambio un attimo. Quindi la moglie dell'uno andava a lavare i piatti a casa dell'altro, no? È questo? Ah no? Ah, ok. E a un certo punto è successo comunque un problema all'interno di questo posto dove hanno organizzato questa serata di scambisti e per sfuggire così al caos alcune persone sono state costrette a proprio a fuggire a piedi nel mentre, alcuni proprio a due che fuggivano nel bosco, perché nel Viterbese immagino

Immagino questa villa in mezzo nel bosco, la gente che scappa e chi in accappatoio, chi nudo, chi ha fatto in tempo a prendere l'indumento intimo. Ne ha presi due, tre, aspetta, ma queste sono le mie, sono le tue. Rosa non sono le mie. Comunque il tutto è finito con condanne per 18 anni, sommando appunto tutto.

0: collegati con il Viterbese, con la nostra inviata. Mi senti?
1: Sì, ti sento, forte e chiaro.
0: Come va lì nella villa?
1: Ho trovato delle mutande.
0: Hai scambiato qualcosa?
1: Sì, le mutandine.
0: Mannaggia, e chi se l'è messa le tue? Uno che... Ah, ecco chi era, c'era uno che scappava con le mutande da donna.
1: Sicuramente. Mannaggia. Un omaggio.
0: Calvin Harris, che ha sentito queste canzoni degli anni 90 per ispirarsi alle sue produzioni. Stiamo aprendo le porte della sala trance, ma solo per qualche secondo. Rex Anthony.
1: Oh! Che siamo a Cocorico?
0: Bella, eh? Che ricordi, eravamo ragazzini e non scambiavamo nient'altro che le figurine. Poi da grandi altre cose, qualcuno. Va bene. Io vi mando un bacione, sta per arrivare Vittoria Hyde, ci sentiamo domani a partire dalle 3 del pomeriggio in onda su M2O, ciao!
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: Ma buon pomeriggio a tutti dalla Blondie Vittoria Hyde.
0: Stiamo calmi, eh?
6: Perché ridi? Perché
0: siamo
6: ridi?
0: Siamo calmi, eh?
6: Siamo allora. Calmi. Invece no, high energy on M2O.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: When the beat drops out, quando finisce la musica, boom, cadiamo in un buco, siamo tristi o forse siamo in un post vacation blues mood, cioè la sindrome di rientro, siamo un po' deconcentrati, facciamo fatica a trovare entusiasmo per la vita. Beh, è brusca l'interruzione dalla vacanza e tornare alla vita di tutti i giorni, ma ci siamo noi per tirarvi su, noi di M2O, in arrivo con la nuova musica, alziamo il volume. M2Hot
1: Le hits di domani, the hits of tomorrow.

molto Bee Gees, questo cantato in falsetto, The Bosa, dalla Norvegia per voi nell'appuntamento del I'm Too Hot, quando presentiamo musica nuova, e questa si chiama

il rapper, cantautore, producer, è tutto, dalla California, straight from California to Milano City on Empty Radio live. Ma adesso in arrivo lui dalla Scozia, Barry Can't Swim, Dance Dance Dance, e vogliamo ballare un po' insieme? Yes!

0: cosa giusta da fare per combattere, diciamo, la depressione post vacanza. Barry Can't Swim ci dona la formula magica alle 18:21 minuti. Siete con la Blondie, Victoria Hyde. Volete sfogarvi un po'? Lo fate, le potete fare al 342-654-3210. Ogni lamentela verrà accolta a braccia aperte, ma anche cose belle e positive, eh?
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Talent, Brunel insieme a Boys Noize, Getaway su M2O 1828. Getaway, cosa vorrà mai dire? Chi lo sa, vuol dire sparire, scappare dalla quotidianità, dai nostri impegni.
1: Buon pomeriggio.
0: Salutiamo anche Simona.
1: Blondie.
0: Sì?
1: Ciao. Un'altra Blondie.
0: Un'altra Blondie.
1: Baci.
0: Non ce ne sono mai abbastanza di Blondies. Buon lavoro anche a voi, boys and girls. Ancora buon pomeriggio. Festeggiamo, celebriamo sempre la vita con un M2 Ult in questo caso. Alzate il volume. M2

How Do You Do? Come state? Kings of Tomorrow, ragazzi, un vero classico della musica house del 2000, finally, che celebra veramente il momento che aspettavamo e finalmente si conclude l'attesa, è arrivato quel momento. Poi a voi è capitato, finalmente è arrivato quel momento, qual è? Finally, Kings of Tomorrow, il nostro M2 Old dal 2000.

0: con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

Burro, Joe Curry su M2O. Mi avete sussurrato le vostre lamentele, cioè Antonio da Busnago dice: Madonna, il traffico di rientro, non ero più abituato. E beh, crea un sacco di stress, proprio perché viviamo in un'epoca molto stressante dove dobbiamo essere sempre performanti sul pezzo e mille pressioni. I giovanissimi hanno pensato bene a questo nuovo trend, si chiama micro retirement, cioè mettere in pausa il proprio lavoro e concedersi una mini pensione anticipata. Questo vuol dire proprio staccare dal lavoro, magari in una, andare in un altro posto, fare proprio una vacanza che dura dai 6 a mesi, scusate, a un anno, vivere magari con i risparmi e godersi un po' la vita. Ok, poi pensare proprio alla vita, come voglio vivere, come voglio vivere tra 20 anni, come mi vedo tra 20 anni, perché questa, diciamo, micro retirement, questo trend aiuta proprio a stare meglio con se stessi. Magari si è rischiati di prendere di avere un burnout, scusate, andare magari in una depressione pesante, quindi uno dice: ok, metto la vita un attimo in stand by per il mio benessere mentale, per fare nuove esperienze e capire cosa voglio veramente dalla vita. E questo succede anche, secondo me, quando si va in vacanza, no? Mettiamo in dubbio un po' le cose. Voi è mai capitato di tornare dalle vacanze e voler cambiare la propria vita? Magari cambiare lavoro, fidanzata, poverino fidanzato, magari no. Dai, fatemelo sapere. Adesso Bebe Regia, Sad Girls on M2 Radio.

0: Sì, Galantis, David Guetta, Little Mix chiudono questa prima ora insieme qui su M2O. State lì, restate là.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni

0: 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese Light Luce e Fix Gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: In FM Lab su MRO.it.
3: Primo settembre, ore 19 in punto, siete su? In compagnia della vostra Blondie, in arrivo l'M2IT.
4: L'estate di M2O suona così.
5: M2O. Più musica.
4: M2O. M2IT.

0: Musica italiana, suono M2O.
1: Gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò, per chi nota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto e che avrò, pregherò.

0: Love, love.
1: Uè, Marrakesh, a breve anche il loro concerto Together, 10 anni del loro album, joint album, Santeria all'Ippodromo Snai, noi di M2O.

0: Justin Bieber, What Do You Mean? Alle 19.09 minuti qui su MDO con la blondie Victoria Hyde. Prima parlavamo del nuovo micro trend tra i giovanissimi di prendersi un anno sabbatico dal lavoro per capire cosa vogliono dalla vita, come vorranno vivere tra 20 anni. L'ha fatto anche Justin Bieber, che abbiamo appena ascoltato qui su MDO nel 2019, proprio perché soffriva un po', insomma, di depressione. Bravo Justin Bieber, tu sì che sai essere un buon esempio. I'm too hot.
1: M2 Hot.

0: No, si chiama il posto Iggy Rock e Capri è il bar, la quale è stata dedicata a questa canzone di Muna, dei Muna. Sono un gruppo statunitense molto molto bravo. Mi piace questo mix tra anni 80 e country song. East Side Girl, così si chiama il nostro M2 Hot. Com'è? Com'è?
1: East Side Girl.
0: I wanna be an East Side Girl dopo questa canzone. Absolutely, si torna da Eric Prydz. Piano, piano, piano. Intensifichiamo la sensazione di quelle che vogliamo dare. Energy, energy on M2O Radio.

Moved. Voi cosa state muovendo al ritmo di questa canzone di Viva Sound J Balvin, eh? Fatemelo sapere. Il piedino? La testolina? Il booty? Major Lei.

0: Gemma e Jalaza su M2O. Allora, un anno sabbatico per ricrearsi poi una nuova vita dopo? Ci avete mai pensato?
1: Ciao M2O, sì, io voglio cambiare tutto. Inizierò a suonare la musica rock, la chitarra elettrica e comincerò a cantare nei concerti.
0: Numero uno, ciao!
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Maxwell & Bond su M2O, Whatever Turns You On. Allora, quello che ti turn you on, che ti fa star bene, lo sai solo tu, ma abbiamo parlato prima anche dell'anno sabbatico che può far star bene, cambiare e far cambiare anche la vita. Difatti Diletta ci ha scritto: io invece voglio cambiare vita con il mio lavoro online di prodotti digitali. E raccontaci che tipo di prodotti vorresti vendere. Ma prima di raccontarcelo è arrivato il momento delle news e meteo. M2O, M2O.
1: Nuovi raid americani in Iran e negli Stati Uniti. Nel pomeriggio hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Per il comando centrale americano, gli attacchi sono una risposta ai tentativi di aggressione da parte dei Pasdaran contro il traffico mercantile e contro il personale militare statunitense nella regione. La Germania ha accusato ufficialmente oggi la Russia per il drone con esplosivo rinvenuto all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto. Berlino ha disposto la chiusura del consolato russo di Bonn del 18 settembre e della Casa Russia nella capitale tedesca. Mosca, ha replicato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, risponderà a tutte le decisioni antirusse della Germania. La NATO è pienamente solidaria con la Germania. I tentativi russi di intimidirci sono vani e falliranno, ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, che ha sentito il cancelliere tedesco Merz. Conto alla rovescia per la mostra del cinema di Venezia che si apre domani. Nella serata inaugurale George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera. 5 i film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte, che segna il ritorno alla regia di Nanni Moretti. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi al centro-nord, sereno sul resto d'Italia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibile qualche rovescio sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.

momento. Il momento era il 1995. Stiamo parlando dei Datura insieme alla voce immensa Billy Ray Martin. Si chiama Mystic Motion. I would say it's a big, big emotion. This I'm too old.

0: su M2O. Ho bisogno di voi, certo, della vostra allegria.
1: Ciao Vittoria, ben ritornata.
0: Ciao ciao, non ho capito la fine, però sei super grintoso, piacevole direi. Sam Jacobs, M2O, I don't mind.

quest'anno il rientro sarà meno duro

0: Polo e Heidi Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: DJ Mag Session. Alok.
1: Solo su M2O.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

Free Your Mind, liberate la mente, ma liberatevi anche nel modo di vestire, nell'essere. Loro sono di grande esempio, i Prospa soprattutto sono molto molto fighi anche da vedere, oltre ad essere dei grandi producers e in hype, si dice così, hanno adottato l'estetica dei calciatori degli anni 2000, l'archetipo dell'originale metrosexual footballer, quindi magari canotta bianca, croce in argento vistosa, jeans baggy strappati magari, Boys and Girls, sapete, tutto torna, soprattutto dal 2000 è tornato anche per le ladies in ascolto. Un trend meraviglioso. Se aprite adesso Instagram, abbiamo fatto anche un post dedicato sul nostro Instagram M2O, il bedazzling, scusatemi, è il nuovo trend e consiste nel ricoprire qualsiasi oggetto di strass, gemme, adesivi che brillano, e bisogna essere praticamente una stella luccicante nel mondo in un'epoca in cui tutto è uniformato, un po' boring. Quindi bedazzling è proprio il fatto di voler emergere dalla massa, come ricoprendo anche la cover del telefono con strass e gemme, la borraccia, la propria tazza, le torte di compleanno, come ha fatto anche Kylie Jenner, che per i suoi 29 anni ha mostrato una torta interamente tempestata di cristalli. Io proprio ieri ho scritto alla mia estetista: voglio farmi proprio le unghie in gel, diciamo color carne, e sopra metterci le gemme, quindi voglio brillare anche in console, boys and girls. Quindi il nuovo trend, tempestate tutto di gemme, anche la vostra faccia. Why not? Bedazzling, let's go!

0: Life, che vita ragazzi! Beh, sicuramente aumenta la qualità di vita quando ascoltate M2O, What a Life, Fisher, Florence Harmon. Ci portano nella nostra terza ora insieme alla Blondie. State lì, eh!
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Oh, hello, good evening everybody, dalla Blondie.

Sometimes I got a good feeling. La voce immensa, unica di Etta James, una delle mie cantanti preferite, qui su MDO, ripresa da Flo Rida. Good, good, good feel. I got a feeling. C'è anche good feeling. Quella la conosciamo bene, dei Black Eyed Peas. Ma non era questa. Good vibes su MDO perché si cena. Mauro è insalatina con tonno e frutta fresca, bisogna perdere qualche chilo. Frutta fresca, forse la pesca, voglio fare un rap di fine estate. 20 e 9 minuti qua su MDO con la Blondie. It's time, è già arrivato il momento di annunciare una novità musicale. Clooney Prosper.

What a badass track, what a banger, che successone al primo ascolto. A parte che il sound di Prosper ormai si riconosce da lontano miglio. Qua hanno ricollaborato con Clooney. Perché ha ricollaborato? L'ultima track che avete ascoltato anche qui insistentemente su M2O è Free Your Mind. Questa invece è la loro nuova, si chiama Good Girl, e si è aggiunto un altro DJ britannico di nome Tristan Henry. Come far diventare la tech house il nuovo pop? Questo Lamp Too Hot su M2O Club Hits, che diventano viral.

0: e 15 Last Frequency su M2O e ci piacciono i grandi successi nel weekend di M2O, suoniamo solo hit. Sabato e domenica su M2O la migliore musica di sempre. All weekend hit, the best music all weekend long. Always good music on M2O.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Day, Good Old Days, Adam Remix su M2O. Allora, buonasera, mentre voi stavate ascoltando questa meravigliosa canzone, io stavo lottando con una zanzara che mi stava per punzecchiare, quello che sto facendo, perché a un certo punto Antonio mi scrive: ciao, buon martedì sera, anche a te, te che fai? Io lotto con le zanzare, contro le zanzare, poverette, anche loro vogliono vivere ma non devono mordermi. Io vi mordo invece adesso con un bel M2O, si fa un salto nel passato.

sulle zanzare. Io sono un po' buddista, credo nella reincarnazione, come credo anche nella buona musica. Sentite un po' qua, godiamo ancora un po' del sound di questo Am I the Old del 1998. Let's go.

1998, The Rockefeller Skank, come mi piace dire Skank, Fatboy Slim. Skank è un altro animaletto molto simpatico, se non erro.

quante volte mi sono sentita così. È l'incomprendido, l'incompresa. Farruko Víctor Cárdenas, Latino Sound. Maldito. Tu eres un maldito, un monellito. Su M2 ha un'altra monellina, eh? Ne combinate lei nella vita, ne combina ancora. Madonna, King of Pop, Queen of Pop, Danceteria on M2 Radio.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Umbrella Crew.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento,

0: una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican

0: Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

J e la sua summer hit. Flamenco paranoia, flamenco, si balla il flamenco, noi piace tutto quello che si lega al mondo del ballo, della musica, della dance music, del clubbing. E qual è il modo migliore per salutare anche quest'estate? Continuare a ballare con noi in giro per l'Italia. Come? Andando al Volkswagen Electro Vibes Party powered by M2O Morning Club, quindi una festa a mo' di Morning Club, lo sapete, quell'atmosfera unica che è diventata virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. Quindi potete ballare insieme al Volkswagen Electro Vibes Party. Colazione e musica elettronica, un party alla luce del sole e all'aria aperta, cioè insomma cosa volere di più per salutare l'estate. Dalle 10 alle 14 le prossime quattro tappe saranno sabato 5 settembre a Bari, Largo Giannella, domenica 6 settembre Pescara, Stadio del Mare, sabato 12 settembre Genova, Calata, Mandraccio e domenica 13 settembre in Dolcis in Fundo, Milano, Piazzale Stazione Centrale con Stylophonic, Rollover DJs, Vitti Lucchi, insomma tanti altri DJ che adesso non ho nominato, ma basta andare anche sul nostro sito m2o.it for more informations, per avere più informazioni dettagliate, così si dice. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti sulla piattaforma Dice. Correte!

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. You gotta show me love. Dimostratemi il vostro amore e l'affetto per M2O se scrivete in tanti. Per il play with us al 342-654-3210 l'avete fatto, ma solo uno di voi si porterà a casa i due biglietti per l'Aiden Tour, Global Tour del DJ and producer Anima. Il 19 settembre verrà a Milano, a Fiera Milano, Live Raw, e vi regaleremo i biglietti che andranno in questo caso a...
3: Play with us, Samuele da Cesena.
2: Samuele da Cesena, ok, vinto tu, come on, are you happy?
0: M2O.
2: Ultima canzone, track for this evening, almeno con me, boys and girls, le Icona Pop. Do you have a girlfriend? Ce l'hai la ragazza?

lascio con questa atmosphere creata dalla Swedish House Mafia insieme a Lekkey Lay, Happiness is so sad. È ovviamente una provocazione, la felicità non è una cosa triste, bisogna apprezzarla quando arriva, prenderla. Boys and girls, ci sentiamo domani sempre qui su M2O alle 18. Ci sono Christian da Victoria Hyde. Mua.

Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza.

0: Iscriviti oggi su unimarconi.it. Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: Per Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: M2O, Hot Summer.
5: Hot Summer.
2: La playlist dell'estate di M2O.
6: Hot

0: Scopri dettagli e condizioni su odoea.it.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: M2O Hot Summer. Hot Summer. L'estate su M2O suona così.
11: Hot Summer.

0: check it out, check it out.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O. Hot
3: Summer 1992.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2023.

0: 5 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: L'estate su M2O suona così. Hot

0: Summer. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la Hot Summer di M2O.
3: Hot Summer.
4: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc jockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée,

0: letto e a...
1: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Troni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Turn my music, hold up, ladies and gentlemen.
7: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
8: Yeah, man.
7: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
9: Hey, hey, put it all the way up.

0: M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: M2O.
4: DJ

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: M2O.
9: DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: M2O.
6: DJ